Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: para.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: le 3 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta a casa.

0: le 4 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno

0: ناكل.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 5 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di' la tua al 349 722 5831.

sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

0: sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

0: sono le 6 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in amore dovete mostrare un po' di comprensione in più. Non date sempre per scontato il fatto che gli altri conoscano come siete fatti e cosa provate. Qualche volta è necessario smussare un po' alcuni vostri lati. Toro, le stelle vi invitano a fare delle riflessioni importanti per quanto riguarda la sfera professionale. Anche in famiglia potrebbe essere necessario apportare qualche cambiamento. Gemelli, una sorpresa in ambito sentimentale potrebbe essere all'orizzonte. Cercate di essere predisposti e di avere il cuore libero e aperto a nuovi incontri e nuove opportunità. Cancro, siete molto accondiscendenti, forse anche un po' troppo. Adesso però è il momento di pensare un po' di più a voi e meno agli altri. Giornata di scoperte. Leone, per ogni problema c'è sempre una soluzione. E ricordatevi che non è finita finché non è finita. Quindi non datevi per vinti, anche perché è un buon momento per raggiungere un traguardo importante. Vergine, giornata molto produttiva nel lavoro. Il mese di settembre vi ha portato delle interessanti novità. Non siate troppo puntigliosi e soprattutto mettetevi in gioco. Bilancia, buon momento per coronare un sogno importante per quanto riguarda la sfera sentimentale. Non nascondetevi e non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete realmente. Scorpione, le stelle vi invitano ad approfittare di questo momento positivo sia in amore che nel lavoro. Specialmente nell'ambito professionale dovete cercare di andare oltre i vostri limiti. Sagittario, vi aspettavate un quadro molto più promettente, invece i risultati stentano ad arrivare. Nonostante questo, continuate a lottare per i vostri sogni. Non contemplate la resa. Capricorno, vivrete una situazione complessa con la persona amata. Farete fatica a capire il suo punto di vista. I dialoghi non porteranno a nulla di concreto, ma solo a nuovi litigi, almeno per oggi. Acquario, prestate molta attenzione alle mosse da compiere. Vi troverete davanti infatti ad un bivio e non sarà facile scegliere la direzione giusta. Non abbiate fretta e attendete il momento propizio per fare il primo passo. Pesci, sarete oggi un po' preoccupati. Non riuscirete ad analizzare la situazione in modo critico e vi farete travolgere dall'ansia. Questo non vi aiuterà affatto. Una piccola distrazione non potrà che farvi bene. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti

0: Sono le 7:03. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti, dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'Ente Nazionale Idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito 2 persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I 3 feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo, dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca, è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.

0: su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 28 settembre 2026 è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.57. Il santo del giorno è San Venceslao. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 settembre del 1928, nel laboratorio londinese del St. Mary's Hospital, il biologo scozzese Alexander Fleming nota che una muffa, sviluppatasi autonomamente su una piastra di coltura sulla quale stava eseguendo un esperimento, inibisce la proliferazione batterica e la scoperta della penicillina. Ed è il 28 settembre del 1992 quando Italia 1 lancia un programma a suo tempo innovativo, affidandolo a un ragazzo venuto sostanzialmente dal nulla, o meglio, dai centri estivi dove lavorava come animatore. Il conduttore era Fiorello e il programma in questione, ovviamente, karaoke. Nel 2011, dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il Kindle Fire e il primo tablet low cost. Nel 2018 in Indonesia, sull'isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 settembre del 1928 in Italia viene fondata la FIR, Federazione Italiana Rugby. Nel 2008 Valentino Rossi sulla Yamaha vince il Gran Premio di Motociclismo del Giappone e con 3 gare di anticipo conquista matematicamente il titolo piloti nella MotoGP, il quinto della sua carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 settembre del 1995 Claudio Baglioni rilascia l'album Io sono qui. Nel 2008 Irene Grandi pubblica Sono come tu mi vuoi, cover di Mina. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia l'album Il mondo in un secondo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Marcello Mastroianni, nato a Fontana Liri il 28 settembre 1924 e scomparso a Parigi il 19 dicembre 1996. È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d'oro tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Ricordiamo anche Brigitte Bardot, nata a Parigi il 28 settembre 1934 e scomparsa a Saint-Tropez il 28 dicembre 2025. È stata un'attrice, modella, cantante, ballerina e attivista francese. Spegne 68 candeline il ballerino e attore teatrale italiano Raffaele Paganini. Stesso numero di candeline per Aldo Baglio, è un attore e comico italiano noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Compie 68 anni anche Lori Del Santo, personaggio televisivo, ex modella e showgirl italiana. Buon compleanno anche a Bruno Risas, il cantautore, musicista e produttore discografico italiano, compie oggi 49 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a pancia piena si ragiona meglio.

0: Music Box.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta VZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm3, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm3 a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione Boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico AV da 750 cm3 di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce i fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km/h senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore, breve relax tra sfide lavorative. Usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso, troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro, i single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario, con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: sono le 8 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. Iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto.
2: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi intanto sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
3: Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino, colpiti i quartieri di Kiev, Saltiv, Kharkiv, ferite almeno 16 persone, di cui 8 bambini, e danni a diversi edifici residenziali. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, uno di 8 anni e una bambina di 3 anni. A Kiev 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
2: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice è a Metz. Il primo appuntamento è in programma alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dove il Papa prenderà parte a un incontro interreligioso, momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. L'ultimo appuntamento è previsto invece per le 16, quando Prevost presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 19 il Papa partirà in aereo verso Roma, l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
3: Il caso di Giulio Regeni, oggi è prevista la sentenza per gli 007 egiziani accusati di omicidio. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente reperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere. La presidenza del Consiglio dei Ministri e 4 imputati ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro.
2: Lo sport in chiusura, Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America's Cup, trionfando nelle acque del Golfo di Napoli. Il sodalizio italiano ha battuto New Zealand, facendo la differenza in questi test di avvicinamento alla massima competizione velica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo campano. In palio ci sarà l'America's Cup, il trofeo più antico del mondo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

Il cielo si presenta più coperto, ma senza minacce. Le temperature restano gradevoli, sostenute da un'aria calma. Nel pomeriggio le nubi si aprono a tratti, lasciando filtrare una luce che racconta la stagione che cambia, giornata da dedicare a piccoli riordini, mentali o domestici.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Con forza, con l'84% dei cittadini che dice no al nuovo supermercato previsto dalla variante PUD ed ha raccolto 1078 risposte con i cittadini che sono contrari al nuovo supermercato, mentre oltre l'80% teme effetti negativi sul commercio di vicinato. Quasi l'84% chiede una valutazione di impatto ambientale e l'83% segnala criticità su traffico e viabilità. Per il futuro del quartiere, il 61% indica spazi verdi come priorità. Confcommercio ribadisce: servono politiche che tutelino la vitalità dei quartieri.
1: Parliamo della riforma delle case della comunità, al centro del nuovo modello di sanità territoriale. UGL Salute avverte che il progetto non può restare sulla carta. Servono investimenti strutturali, personale formato e organismi stabili di partecipazione. Il sindacato si dice pronto a collaborare con le istituzioni, ma anche a vigilare affinché la roadmap definita da Agenas venga rispettata per garantire una sanità davvero vicina alle persone.
0: Ora parliamo della nuova sfida che riguarda la generazione dello screening neonatale esteso. Dopo aver cambiato la storia di PKU, la più comune malattia pediatrica genetica, e altre malattie metaboliche ereditarie, il servizio sanitario deve garantire percorsi di cura lungo tutta la vita. A Roma sarà presentato il position paper oltre la diagnosi, promosso da Omar, con proposte per rafforzare la presa in carico dei pazienti.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

appuntamento con Andrea Manfrin, lo spazio di lotta e di governo che entra subito nel vivo. Qui ogni parola apre un fronte e ogni tema trova la sua direzione. L'appuntamento con Andrea Manfrin per questa settimana si conclude qui. Parole brevi, chiare, di lotta e di governo, ma tornerà presto con un nuovo tema.

0: le 9 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Caro Carburanti, scatta oggi l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche EPI. Il governo ha accolto con favore l'effetto traino tra le compagnie petrolifere, ma le proteste rimangono. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività. Le categorie denunciano margini azzerati dai costi operativi, chiedono un taglio strutturale delle accise e un tavolo di confronto urgente con l'esecutivo.
2: La cronaca ha fatto a pezzi a Torino è Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di via Tommaso Gulli a essere indicata come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni. Secondo il racconto di uno dei fermati, la vicenda è iniziata la sera del 20 settembre durante un festino segnato dal consumo di droga e alcol. L'uomo ha raccontato di avere aggredito Colapietro stringendogli un braccio intorno al collo e colpendolo al volto con alcuni pugni. Dopo la morte la situazione sarebbe degenerata, si sarebbe continuato a fare uso di sostanze stupefacenti, mentre il corpo della vittima si trovava nell'abitazione fino all'epilogo più macabro.
3: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre i due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco.
2: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dell'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e il B3. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
3: Anche oggi si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%. Oggi le urne resteranno aperte fino alle 15.
2: Il calcio, stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri, con la CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità è in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito.
3: È tutto, a più tardi.

0: altro che l'uso.
1: Allora, siccome sono in vena di esperimenti e cambieremo delle cose nei prossimi giorni, cambierà anche qualcosa di fisico, diciamo, no? Per chi è venuto a salutarci in questi anni ormai di collaborazione con l'Ideal Car Peugeot, diciamo, a breve ci sarà un altro restyling, no, del concessionario, e quindi giustamente anche noi saremo parte di questo restyling. Questo ci fa molto piacere perché i cambiamenti ci piacciono molto. Allora, oggi ho deciso di fare una cosa, di dare credito all'intelligenza artificiale. Sai che dicono che l'intelligenza artificiale ruberà il lavoro a tutti, no? Che c'è un po' questa cosa. Io penso anche agli speaker radiofonici, diciamo, a un certo punto, insomma, anche il nostro lavoro verrà rubato. Voi accenderete la radio e ci sarà un robot, un AI, che vi parlerà con una voce umana, tutto preciso, perfetto, eccetera. Allora, quindi ho deciso di fare, insomma, di fare io il primo passo, cioè di farmi rubare il lavoro, di dare il mio contributo, ecco. Quindi sono fatto scrivere una intro da ChatGPT. Gli ho detto un po' tutte le indicazioni, il programma, dove siamo, qual è la data di oggi, qual è la situazione intorno a noi. Insomma, adesso vi leggo cosa mi ha scritto, Dovrei mettere però un
2: effetto, ecco. No, questo è troppo. Effetto eccessivo. Sembra un comandante di un aereo. Quando parlano. Sì, buonasera a tutti. Comandante che vi parla. Temperatura di 26 gradi 28. Piacevolissimo vento. Messina. Messina non sono mai andato, tra l'altro, non so perché ho detto Messina. Vi ricordiamo che potete acquistare dei gratta e vinci, oppure anche dei profumi, tutto così. Oh, ho preso un volo
1: quest'estate, sai che mi hanno martellato i maroni 2 ore, cioè non è stato zitto un attimo lo steward, mai, cioè c'era in continuazione un messaggino da dare che ti invitava a comprare un prodotto, un profumo, un cibo mai visto, cose. Che dico, faccio un viaggio di 1 ora, no? Ma cioè, ce la faccio in 1 ora, tipo, non sfondarmi di cibo? No, c'è gente che mangiava come non so cosa, ci sta, però non è che dici, uno parte da, non lo so, una città nel deserto e atterra nella giungla, dici, non è che trovo un bar, no, parti da un aeroporto, da Torino, che, diciamo, attività commerciali e ristorazioni ce ne sono anche dentro l'aeroporto, e atterra in un'altra città altrettanto più o meno, insomma, civilizzata, quindi non si capisce. No, c'è anche quest'urgenza di dover mangiare anche in quell'ora lì per forza, ma lasciamo perdere questi discorsi vecchi. Allora, la intro di ChatGPT che mi ha scritto. Allora, vediamo un po' qual è. Ve la leggo, Buongiorno e buon lunedì. Sono le 9 del mattino di questo 28 settembre e fuori ci aspetta una giornata che parte nel migliore dei modi. Cielo completamente terso, nemmeno una nuvola e una temperatura di 16 gradi. L'aria è fresca, il sole è già bello presente e settembre, almeno per questa mattina, sembra volerci salutare con il suo lato migliore. Mamma mia, anche poeta. Noi intanto cominciamo una nuova settimana insieme con musica, notizie e tutto quello ci accompagnerà nelle prossime ore. Poi attenzione al gran finale, fermi, si parte. Vabbè, questo è ChatGPT, questo è l'intro di ChatGPT. Noi adesso sentiamo gli spot, però poi effettivamente le canzoni ci sono, musica c'è, quello ci ha preso, l'ascoltiamo, dai.
3: Francesca, dove sei?
4: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
3: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
4: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
3: E l'altra mezza regione dov'è?
4: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
3: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDAC.
5: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

scusate, stavo facendo un giro sotto i video del Gay Pride che c'è stato ad Aosta sabato. Beh, stavo leggendo i commentini che ci sono di un sacco di utenti, devo dire, su varie testate che hanno riportato un po', hanno fatto dei piccoli montaggi video, penso a Gazzetta Matin, penso ad Aosta Sera, ma diciamo che insomma adesso vedo molte persone infastidite proprio da quello che è stato fatto, ma il più gentile la definisce una pagliacciata, poi c'è anche chi è assolutamente favorevole, cioè, però devo dire, se leggo i commenti, considerando anche che alcuni sono stati rimossi da almeno in una delle due testate che ho nominato, perché così dicono loro stessi, beh insomma non è che mi piace questo clima, almeno online, poi secondo me vedi questa è proprio la differenza. Guarda, qui vedi proprio la differenza tra internet e la realtà, perché io sono sicuro, non sono andato, però chi ci è andato me l'ha detto, che insomma il clima in città è stato assolutamente accogliente, favorevole verso questo momento, insomma, no? Anche di festa per certi versi. Sì, qualcuno la definisce una carnevalata, una sì, quello che volete, anche un po' quello, ma non ci vedo nulla di male, cioè non so perché uno deve essere irritato da questa cosa, questo è veramente abbastanza da... Però mi dicono che è stato andato tutto molto bene, non ci sono stati nessun tipo di disturbo, di insulto, nulla di che. Poi invece online trovi di tutto, cioè veramente qualunque tipo di sfogo, insomma il circo è arrivato da Aosta, pagliacci, la buffonata, vi leggo qualcosa, qualche piccolo commento qua e là, è giusto anche secondo me dare voce, c'è il circo da Aosta, il carnevale ad Aosta inizia il 26 settembre, andate a protestare per la benzina, pagliacci, io me ne sono stato beatamente a casa mia, poi ancora ecco cosa fa l'erba, scrive uno, vabbè questo ci dissociamo, andate a lavorare, una pagliacciata, se vi vestite così certo che vi discriminano, che schifo, scrive un utente molto carino, insomma, tutto così, cioè, vi giuro, sono veramente solo questi commenti, però vedi, è la differenza tra online e non online, e uno potrebbe dire, beh magari uno online è più sincero, no? È meno ipocrita, dal vivo non si permetterebbe mai di fare una roba del genere, anche solo per evitare di generare un casino, no? Una lite, eccetera, non sono sicuro che sia meglio però. Non lo so, devo ancora capirlo. Devo cercare di... Però se anche voi volete dire la vostra, come vedete noi qua ospitiamo tutte le opinioni. 349, sempre nel rispetto, e naturalmente sempre che non vadano nell'offesa gratuita, cioè motivate, sarebbe meglio, ecco, più che di pancia. Ma però, so, questo forse ogni tanto è anche chiedere troppo. 349 722 5831.

0: Vabbè, c'è stato il Pride, su quanti fossero al Pride ho visto vari numeri oscillare dai 1500 ai 3000, insomma questo poi ognuno deciderà, ognuno ha raccontato a modo suo, ci interessa il giusto, però giusto dire che c'è stata questa manifestazione che insomma prosegue nel suo imporsi ad Aosta come un appuntamento, non dico annuale perché mi pare non lo sia, adesso vado un po' a memoria, però sta guadagnando sempre più così conferme, popolarità, mettiamola in questi termini, sul tema quello dei diritti civili, che continua a essere un tema a quanto pare molto sentito nonostante le difficoltà economiche, tutti quanti versiamo. Diciamo che una cosa non esclude l'altra, mi permetto di dire, cioè non è che se uno manifesta per un diritto civile automaticamente poi non può andare a un'eventuale manifestazione sul caro benzina, su quello che volete voi, cioè questo va sempre... Secondo me, detto, uno può fare tutto, può fare entrambe le cose. Stasera parla di 3.000 persone, del fatto che queste 3.000 persone in corteo abbiano attraversato la città tra musica, colori e rivendicazioni. Due i carri che hanno accompagnato la parata, il primo in apertura e il secondo dedicato a Europride Torino 2027. A presentare il corteo è stata Christy McBacon, nome discutibile, diciamo, però insomma, bene, nome d'arte. Mentre le Karma B sono state le Rain dell'edizione 2026. Dopo lo spettacolo Cominciamo Male, si chiamava così, tenutosi venerdì al Giacosa, che aveva ottenuto il tutto esaurito, perché ricordiamo che c'era la settimana del Pride, no? Poi finita in questo corteo. Poi segnaliamo anche come band i Tamtando, il coro Les Genevois di Ginevra, la cricca delle drag queen e tra gli ospiti anche Natasha Maesi, presidente di Arcigay a livello nazionale. Va bene, ok, questo è quello che è stato. Poi i giornali oggi parlano di tante altre cose, naturalmente, non tanto di questo, che ormai è notizia dell'altro ieri, quindi già vecchia per certi versi. Parlano di turismo, parlano di sport, parlano di ghiacciai, ancora di clima, quindi in qualche modo su insomma alcuni dati ancora preoccupanti su quello che comunque vediamo, devo dire, anche dati o non dati, insomma noi abbiamo la fortuna di avere ghiacciai, o avevamo la fortuna in certi casi di avere ghiacciai in Valle d'Aosta. Ecco, noi insomma in valle abbiamo bisogno dei dati fino a un certo punto, poi ci rendiamo conto abbastanza con lo sguardo, ecco, di come è cambiata la situazione. Si parla anche di manutenzione delle strade, che so che è un tema che interessa sempre molto tutti, me in primis, devo dire. Sapete la mia teoria dei tombini a livello, per la quale sono anche debitore di Lambrenedetto, lo dico, lo cito ogni volta, crediti a Lambrenedetto. Insomma, tutto questo lo vediamo però tra poco, perché ora vedo che c'è già il Music Box. Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Super Trailers.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Ottimo, ottimo, sempre ottimo. Super Trailer, l'unico aggettivo che mi sento di dare è ottimo per Super Trailer. Alle 9.37 dal Lidi al Carpegio. Aspetta che ho le cuffie nuove oggi, allora devo un attimo, su quelle cuffie vere da DJ, non le mie solite cuffiettine da Walkman, no, con cui vado in giro, che trovo 100 volte più comode. Ma oggi un po' più di scena la facciamo, no? Allora, dicevo, partiamo dalla strada, che sono alla fine la manutenzione stradale è una delle robe che sta più a cuore alle persone, lo so. Sono stati stanziati 14 milioni per la manutenzione delle strade regionali dalla Giunta. Investimento di 14 milioni deliberato dalla Giunta per 6 progetti che riguardano la manutenzione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza di alcune strade. Segnaliamo per esempio quelli del ponte sulla Baltea, sulla Dora Baltea ai Sogni. Poi i lavori nelle gallerie delle strade della Val di Rem, della Valle dell'Is e di Biona. Segnaliamo anche la galleria Sisoré sulla strada di Cogne, che sarà peraltro allungata di 80 metri. Previsti anche lavori di manutenzione straordinaria sulla strada regionale che, diciamo, sempre va verso Cogne, vicino a Epinel, per circa 300 metri. Quindi in tutto questi interventi, che non sono neanche tantissimi, come vedete, cubano per 14 milioni.

0: Beh, poi si parla molto ovviamente del nuovo decreto scuola, che prevede una serie di novità, tra queste quella forse che sta facendo parlare di più è la nuova misura per l'integrazione, con questo tetto del 30% massimo degli studenti stranieri, un tema che in valle è molto sentito, perché in alcune località montane, come scrive la RAI, ci sono stranieri molto presenti, ma parliamo di un numero spesso esiguo di bambini, perché se tu vai nelle scuole di alta montagna, di medio alta montagna, magari hai classe da 7-8 alunni e ci metti poco ad arrivare al 30%, no? Quindi questo è veramente un tema secondo me interessante di cui la RAI si è occupata in un servizio. Io ne sentirei un pezzo, tanto tutti paghiamo il canone, no? Mi confermate?
1: Tra queste nuove misure per l'integrazione,
0: sentiamo un pezzettino,
1: 30% vai. Degli studenti stranieri, un tema che in valle è particolarmente sentito,
0: a quello che dicevo, ho ripetuto,
1: città montane dove gli stranieri sono molto presenti sul numero esiguo di bambini. Abbiamo voluto capire bene e toccare con mano queste realtà.
2: Tocchiamo con mano dell'istituzione scolastica Betrev, che dirigo, è una realtà molto complessa. Nella Betrev si estende da Saint-Vincent fino a tutta la Val Tournanche. Il numero di studenti stranieri nella nostra istituzione si attesta sugli 80, più o meno a seconda degli anni.
1: Un conto preciso di bambini stranieri da inizio anno scolastico qui in valle, soprattutto in località come il Breuil, scuola che gestisce il professor Fracasso, è difficile, visto che i lavoratori stagionali vanno e vengono.
2: Perché i lavoratori che provengono da ogni parte del mondo e che lavorano nel settore alberghiero, evidentemente quando si trasferiscono portano con sé le loro famiglie e all'istituzione scolastica di pertinenza compete la loro educazione e occuparsi anche della loro integrazione.
1: Per questo il professor Fracasso insiste sull'importanza di una scuola inclusiva.
2: Tanto più in territori stratificati, costituiti da realtà scolastiche molteplici, da molti plessi, da molte realtà come la nostra. Ormai siamo soliti dire che ogni classe è una pluriclasse. La nostra istituzione, che è tra l'altro pioniera perché presiede una rete di scuole sulla didattica nelle pluriclassi, nelle piccole scuole di montagna, sa bene che l'individualizzazione dell'attività didattica è la chiave. Per questo la nostra istituzione considera strategico il tema dell'intercultura.
1: E allora qui, in queste valli, integrare, educare, investire sono le parole chiave di questa
0: interessante
1: scuola.
0: Interessante.
3: Ci occupiamo di mediazione linguistica.
0: Vabbè, poi ci sono tutte le altre interviste del caso, però per dire che questo non è proprio una questione così che non esiste, no? Che anche in valle c'è, come c'è soprattutto in quelle piccole scuole. Qualcuno addirittura ha delineato lo scenario per cui, se non si dovessero come dire rispettare i parametri di questo 30% di studenti stranieri, alcune classi che già hanno un numero che diciamo è appena sufficiente per tenere aperto, diciamo, no? Per fare in modo che ci siano queste classi, dovrebbero poi distribuirsi su altri plessi scolastici, costringendo quei pochi alunni a fare, come dire, chilometri ogni mattina, e il loro genitore soprattutto fare chilometri ogni mattina. Questo potrebbe essere un ulteriore freno all'abitare la montagna, ecco, l'abitare la media alta montagna. Vabbè, questo è un po' l'argomento, se ne parla molto ovviamente a livello nazionale, qualcuno sta legando questa cosa al fatto che stiamo entrando un po' in campagna elettorale, no? A Vannacci, a tutto quello che sappiamo, le dinamiche politiche in cui non mi interessa entrare francamente. Comunque il testo ancora non è stato approvato, diciamo, in via proprio ultima, definitiva, deve ancora fare alcuni passaggi, deve andare al colle, insomma si deve ancora parlare delle coperture, non è che proprio è già tutto fatto, però c'è già questo decreto legge, quindi giustamente tutti ne stanno parlando molto in queste ore. Se volete dirci la vostra, ovviamente 349 722 5831. Questa musica è sotto Jurassic Park, non capisco cosa c'entri con l'argomento, veramente non c'entra nulla. Ascolterei un disco che si chiama Let You.

0: sempre carina, posso dire. Due minuti, veloce, bella fresca, bella, bella, mi piace. Questo Yandy Orr, poi è sparito dopo sta canzone, però era bella. La riascolto, metto play con piacere quando la vedo in playlist. Vabbè, segnala una polemica, Gazzetta Matin, tornando un attimo sul Pride, sulla Osta Pride, una bufera che si sarebbe sul segretario del vescovo. Allora, attenzione, di cosa si sta parlando? Qual è il tema? Lui intanto si chiama Gilbert Turcotti e nel giorno del Pride sabato ha pubblicato sul suo stato WhatsApp, ma addirittura quello si va a vedere, beh sì, giustamente tutto pubblico, un'immagine di quattro arcobaleni che disegnavano, diciamo, per una combinazione di colori una svastica, accompagnata da un commento che diceva "questione di prospettiva". Poi gli fanno una domanda: scusi, ma signor segretario, lei ha messo per caso, ha fatto l'associazione nazismo tra gay pride? E lui risponde: ma mi sembrava un bel disegno colorato. Questa è la sua virgolettato di Gazzetta Matin, interpellato al telefono, così avrebbe risposto. Poi il portavoce del comitato Osta Pride ha detto: abbiamo visto l'immagine, lo diciamo chiaramente, trasformare la bandiera del Pride in una svastica è un insulto. E poi chiede al vescovo di dire pubblicamente se questa è la posizione della diocesi. Se non lo è, beh, posso dire che però lo stato WhatsApp di uno non è la posizione della diocesi. Rispondo io per il vescovo, guarda, lo faccio io, mi pare. Oggi mi sento molto tracotante oggi, no? Parlo io per il vescovo, no, non è la posizione della diocesi, perché altrimenti la diocesi avrebbe fatto un comunicato, non so, avrebbe scritto qualcosa. Non lo sta, peraltro lo stato WhatsApp, cioè che molti secondo me non sanno neanche che è pubblico, non l'hanno capito, no? Lo può vedere chiunque, anche al di fuori dei contatti, così. Quindi so, non è la posizione, secondo me no. Questo mi sento di avranno un ufficio stampa che eventualmente redige dei comunicati. Se la diocesi avesse voluto far sapere che per loro il nazismo e il Pride sono la stessa cosa, l'avrebbe fatto sapere, ma dubito fortemente che sia la posizione. È uno, sì, che fa parte, segretario, quello che vuoi, che ha le sue visioni un po' estreme, un po' fuori luoghino, anche se posso dire, però ognuno poi nella vita si sceglie le opinioni che vuole, almeno quello ancora lo possiamo fare. E ora noi ci colleghiamo con gli spot. Vai.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Bella, bella, sembrano un po' gli Empire of the Sun, invece si chiamano ARCO e il pezzo è Cherry Lips, alle 9.56 in diretta da Lidia del Carpegio su Top Italia Radio. Bene, grazie, applausi. Cioè, la mia età non è scontato ricordarsi ancora tutte queste informazioni così, senza battere ciglio, no? Cioè, assolutamente, da applaudire. Sì. Allora, a proposito di lavori stradali, segnaliamo la chiusura per oltre 2 mesi di via Vaccari, che io non so dove sia. Io ogni tanto scopro dei nomi di vie di una città piccola che ho girato abbastanza in lungo e largo come Aosta, grazie al fatto che ci sono i lavori stradali. Ah, dovrebbe essere Aosta Alta, diciamo, dove c'è la trattoria Busseia. Benissimo, grazie, quella la conosco, allora ho capito. È chiusa per oltre 2 mesi, al via nuovi lavori sul Rue Baudin, e quindi da oggi fino al 4 dicembre è chiuso al traffico un tratto di via Vaccari, vabbè, che diciamo va dalla scuola militare al civico numero 3, se proprio vogliamo essere precisi. Per i residenti ovviamente ci sarà l'accesso, va benissimo, insomma, provenendo da San Cristoph, e questo è un altro dei cantieri che ci aglieteranno in questi mesi, uno dei tanti che ci sono stati, non so d'inverno quanti continueranno, a parte questo, d'autunno anzi, essere ancora più precisi. Vabbè, seguiremo, vi daremo eventuali sviluppi e aggiornamenti, fondamentale, il traffico sappiamo che è il grande tema. Dicevamo anche sul turismo, ci sono alcune piccole novità, ci sono ancora dei dati che arrivano su luglio, che Aosta Sera oggi mette in prima pagina con tutto, diciamo, su luglio 266.000 arrivi, con una piccola crescita sul 2025, una grande crescita invece sul 2024, più 22%, e di presenze invece, numero da segnalare, 748.000, sempre su luglio 2026. Il settore ex alberghiero ha fatto 134.000 da solo arrivi e 375.000 presenze, cioè davvero è importante se ci pensate, cioè vuol dire la metà praticamente, no, di tutto il dato sul turismo valdostano. Sono cresciuti gli italiani rispetto a giugno, soprattutto se guardiamo le presenze, sono in tutto stati 132.000 gli arrivi di italiani e 468.000 le presenze, sai che si distingue sempre tra arrivi e presenze nel contare il turismo. Turisti invece stranieri 133.900 gli arrivi e le presenze 280.000. Quali sono le località straniere, diciamo così, estere da cui sono provenute più persone? Insomma, la Francia è la prima con 51.000 presenze, poi i Paesi Bassi, se pensa a te, i Paesi Bassi è il secondo, 36.000 presenze, poi c'è Belgio, poi c'è Germania, poi c'è Svizzera e abbiamo anche Liechtenstein. Ma com'è possibile, scusami? Liechtenstein ha fatto molto bene, forse l'hanno accorpato la Svizzera, ok, per quello. E poi gli Stati Uniti, che sono dopo la Svizzera, in tutto a luglio 19.000 le presenze di statunitensi. Come comprensori, lo dicevamo già venerdì, viene un po' ripetuto oggi, ma va benissimo, Monte Bianco primissimo, poi Aosta e dintorni, poi l'area del Gran Paradiso. Poi dopo è andato il Monte Cervino, la Valle dell'Is, i Gressonei, e so, sono queste un po' le medie, diciamo, più che le medie, le gerarchie. Se parliamo di strutture ricettive, cioè dove vanno i turisti per lo più, insomma, l'albergo a 3 stelle si conferma la scelta più frequente con 153.000 presenze complessive, poi 4 stelle, chiaramente anche il numero totale farà, insomma, no, delle strutture con 3 o 4 stelle, e poi i 5 stelle a chiudere, che chiaramente sono una cosa di elite, ce ne sono anche pochi, con 10.000 presenze italiane e 10.000 più o meno straniere. Gli stranieri però, va segnalato, scelgono particolarmente i campeggi. In effetti qui abbiamo delle medie molto più alte di quelle degli italiani, cioè lo straniero tende ad andare nel campeggio, è proprio una roba che all'estero funziona. Chi è stato in Germania sa che, insomma, la concezione del campeggio in Germania è assolutamente anche diversa per certi versi da quella che ancora in certi luoghi abbiamo noi in Italia, anche se stiamo migliorando, è praticamente, insomma, c'è un trattamento ormai, non dico chic, però insomma tanti comfort, insomma, non è il campeggio quello di una volta, un po' alla buona. E poi i rifugi, sono interessanti anche da vedere i dati sui rifugi, luglio 45.500 presenze, con una crescita del 24% degli stranieri rispetto all'anno scorso, sempre nel mese di luglio. Sugli alloggi a uso turistico invece 77.000 le presenze complessive. Va bene, abbiamo visto tutti i numeri possibili e immaginabili del turismo, adesso direi che possiamo sentire le notizie nazionali, prego.
1: Sono le 10 e un minuto. Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mosca starebbe preparando nuovi atti di sabotaggio, lo denuncia l'alto rappresentante UE Kaja Kallas prima del Consiglio di Difesa, dove sarà discussa la situazione in Medio Oriente. Abbiamo l'operazione Spides, ma per renderla operativa servono più unità navali, ha ricordato Kallas, aggiungendo che la questione è che molte unità sono state offerte alla coalizione dei volenterosi, che al momento non è ancora pienamente operativa.
2: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. Teheran però smentisce, mentre l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
3: Scatta oggi, come da programma, l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi dei carburanti, introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite stabilito per benzina e gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP. Il governo ha colto con favore l'effetto tra le compagnie petrolifere, anche se resta la protesta. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività.
2: Il delitto di Garlasco, oggi è attesa la chiusura delle indagini nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il nuovo indagato è Andrea Sempio. La procura di Pavia dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato. Dopo quello dell'8 maggio e potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara.
3: E oggi è prevista anche la sentenza per gli 007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente irreperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM chiede l'ergastolo. Gli altri rischiano 17 anni e mezzo di carcere.
2: Chiusura, parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards è stata la notte di Madonna e Taylor Swift. All'evento, andato in scena al Peacock Theater di Los Angeles, la regina del pop è stata la grande vincitrice della serata, con 7 premi, tra cui Artist of the Year, Best Dance e Best Collaboration. A Taylor Swift è andato invece il premio più importante della notte, il Video of the Year. È la quinta volta che la cantante conquista la categoria, allungando così il proprio record.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Esiste uno strumento politico sottovalutato e quasi mai presente nei programmi elettorali: il senso del ridicolo. È una sorta di meccanismo di difesa sociale che ci aiuta a evitare comportamenti, posture e anche delle dichiarazioni che potrebbero farci apparire ridicoli agli occhi degli altri. Eppure, spesso, anche e soprattutto quando le questioni diventano serie, questa forza invisibile sembra venga del tutto dimenticata. In politica il confine fra la solennità istituzionale e la macchietta è sottilissimo e lo si attraversa spesso senza accorgersene. Ci si gonfia il petto, si assume la posa, si pronuncia qualche sentenza definitiva e un attimo dopo ci si ritrova sulla più classica delle bucce di banana. La cosa peggiore non è il ridicolo, quanto non rendersene conto. Si confonde la responsabilità del ruolo con una sorta di infallibilità, l'autorevolezza con la rigidità, la comunicazione con il verbo definitivo. E il rischio è che il ruolo finisca per divorare la persona. Guardare la politica dall'esterno, concedersi una sorta di salutare il momento sabbatico del pensiero, restituisce una cosa preziosa, la prospettiva. Visti da fuori, certi rituali quotidiani, certe battaglie di posizione, certe alchimie di potere, certe interminabili discussioni assumono talvolta una dimensione quasi surreale. E anche nelle piccole comunità spiccano ambizioni senza visione, ruoli apicali conquistati senza particolare merito, solennità sproporzionate rispetto alla sostanza, personalità che sembrano gonfiarsi come dei palloni fino a rischiare prima o poi di scoppiare. L'autocritica è una forma di maturità. Immanuel Kant legava la critica alla possibilità di arrivare alla conoscenza di sé. E Bertrand Russell osservava, con la sua consueta ironia, che uno dei sintomi dell'avvicinarsi di un esaurimento nervoso è la convinzione che il proprio lavoro sia tremendamente importante. Per questo, ridere di sé non significa affatto essere meno seri. Umberto Eco sosteneva che il riso è il vaccino contro la stupidità e il fanatismo. E Victor Hugo ricordava che la risata è il sole che scaccia l'inverno. Perché chi non sa ridere di sé diventa inevitabilmente prigioniero della propria rappresentazione, chi invece sa sorridere delle proprie contraddizioni è più libero e forse anche più autorevole. Le cariche, infatti, sono funzioni e non titoli nobiliari. I ruoli sono temporanei, nessun titolo, nessuna poltrona, nessuna possessione di chissà quale forma di potere può trasformare una persona mediocre in una persona autorevole. Non si tratta dunque di dissacrare le istituzioni, né di confondere l'ironia con il cinismo. La politica è infatti una cosa maledettamente seria e proprio per questo merita di essere liberata dalle sue caricature, dalle sue liturgie vuote e dalle sue piccole vanità. Si tratta, in fondo, di un rispetto per la democrazia.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Devo dire, fa un certo effetto, no? Passare dall'editoriale di Luciano Cavalieri, che ci parla di Immanuel Kant, di Bertrand Russell, vola altissimo, a questo disco, diciamo, non proprio, dire, no? Proprio coltissimo, anche proprio nel tono di voce, no? Al di là del testo, eccetera. È un po' l'alto e il basso, no? Ci piace un po' mischiare i generi, mischiare i registi, soprattutto su Top Italia Radio. 349-722-5831 per interagire con noi. Ora un disco invece in italiano di Epoch.

Vabbè, un bel messaggio di Franco che ci scrive: sabato in centro al mercato europeo e domenica alla Grand Place a Pollen. Spero che la maggior parte degli austani lamentosi e seriali si renda invece conto che abbiamo che abitano in una città viva, in un contesto semplicemente meraviglioso. Franco da Novara, ce lo dice lui che ha uno sguardo anche un po' esterno, ci fa piacere. Sì, sì, assolutamente, bisogna, cioè, adesso poi inizia il momento un po' tristezza dell'anno, secondo me, adesso, no? Perché diciamo arriviamo tutti dall'estate in cui tu uscivi, diciamo, nel centro di Aosta e sembrava che ci fosse una sorta di fiera di Sant'Orso perenne con un sacco di persone, insomma era molto bello. Dopodiché adesso inizia un po' quella fase di mezza stagione, insomma, no? tra l'inverno e l'estate, che chiaramente insomma è un po'... volevo trovare la base giusta, aspetta, sto temporeggiando perché stavo cercando mentre parlo, no? Cerco anche la base giusta per parlare, sempre un po' un casino, perché poi improvviso questi discorsi, non è che ce li ho lì. È un po' troppo questo, però dai, questo anche meno di così, cioè vabbè. Comunque sì, tu adesso vai in via, in centro, vedi, inizi a vedere, sai, le balle di paglia che rotolano, quelle dei film western, no, come si chiamano, quelle robe lì che rotolano un po' nel centro, anche in orari da aperitivo in cui dovrebbe esserci un po' di movimento, adesso inizi a vedere un po', poi inizierà il freddo. Per fortuna ci sono ancora tante iniziative che allungano un po' la stagione, il mercato europeo è un esempio, ce ne sono tante altre, insomma, no? Che ci sono state il weekend scorso e immagino anche nei prossimi, ora capiamo, insomma, ora cerchiamo di capire. Però è normale che ora c'è anche quel momento, no? di riposo, insomma, la cittadinanza di Aosta è tutto un grande sforzo anche di accoglienza, molti lavorano nel turismo, quindi d'estate si fanno un mazzo così e adesso prendono, se ne vanno alle Canarie, se ne vanno un po' in giro per il mondo, al mare o dove vogliono, insomma è normale, fanno un po' di ferie, quindi c'è anche un po' quel senso di alcuni locali chiusi. E vabbè, è così. Adesso non voglio farmi prendere dalla tristezza, per favore. Andiamo avanti, vediamo un po' le altre notizie, vediamo quali sono gli altri argomenti di oggi. Dai, dicevo dello sport, perché anche questo è stato un tema nel weekend. C'è stata la Courmayeur Cup con, insomma, il grande, come si chiama, volleyball, mi viene il termine, al femminile, che ha visto trionfare la Numia Vero Volley Milano, che in finale ha sconfitto le vincitrici della prima edizione, ovvero Limoco Conegliano, per 3-7-1. Dopo la finale per il terzo e quarto posto, allo Sport Center si sono scaldati quasi 2500 del pubblico, riporta Aosta Sera, perché c'era appunto la finale, che è stata molto partecipata anche da parte di chi era sugli spalti. Ricordiamo, insomma, alcuni grandi nomi, forse Paola Egonu è la più nota anche al grandissimo pubblico, presenti quelli di Courmayeur, ma insomma tutto il top, devo dire, del tennis italiano femminile. E poi, insomma, la cronaca di questa finale molto avvincente, che appunto ha visto per la prima volta Milano trionfare all'interno della Courmayeur Cup. E segnaliamo anche nel pattinaggio la prima prova del campionato italiano Elite, in cui la nostra, diciamo così, Martina Maria Mazza si è subito stagliata come protagonista, ha conquistato il primo posto nel programma corto e anche nel programma lungo. Io assolutamente non so cosa voglia dire, ve lo dico, non faccio finta di saperle queste cose, ora mi informerò, è anche un pretesto per farlo, però insomma, nuova stagione agonistica della OK Club, dovrebbe essere HC, credo, Aosta Figure Skating Academy. Nel fine settimana a Bolzano c'è stata proprio la prima prova di questo campionato italiano Elite, con l'esordio ufficiale per la società valdostana, che quindi è da poco stata costituita. È stata proprio Martina Maria Mazza, l'atleta molto giovane, a tenere alto, diciamo così, il nome, no, di questa nuova compagine, conquistando il primo posto, vi dicevo, in questi due programmi, quello lungo e quello corto, chiudendo la competizione con un punteggio complessivo di 96.98 punti, quindi benissimo, sull'applausi. Brava. Che bello, io che faccio finta di sapere di cosa sto parlando quando parlo di campionato italiano Elite di pattinaggio, zero, la mia ignoranza penso si percepisca forte e chiara. Dopodiché abbiamo nel trail, possiamo dire? Sì, insomma, in questo caso dovrebbe essere trail, perché lei faceva quello, Lisa Borzani, che si è imposta sulla 50 km della Bettona Crossing,
molto bene, quindi l'atleta valdostana che continua a essere insomma fantastica. Sì, esatto, era una 50K, 50 km, 2100 metri di dislivello. Siamo in Umbria in questo caso, quindi siamo a Bettona che sta in Umbria. E segnaliamo anche in Sardegna Massimo Gaggino, che ha vinto la V Carabidda, una delle prove dell'Oliena Sky Trail, e poi anche un doppio secondo posto alla Ivrea Monbarone, sia per nel maschile Alex Nussan sia al femminile Fabiola Conti. Mentre nelle Langhe, altro bel risultato, terzo posto nella Magistra Langarum per Daniele Calandri nella prova lunga del trail del Moscato. Bravo, bravo. Tutti molto bene. Volevo intanto mandare un grande abbraccio anche insomma al nostro ascoltatore Michele da Milano, che ha una passione smodata, è il caso di dire, proprio per i modà, e ci manda un selfie proprio con dietro i modà, non quelli veri ma una foto, non so dove tu l'abbia trovata, però bravo, hai fatto bene. Bisogna imparare, come dire, bisogna abituarsi a conoscere il nemico, ecco, bisogna avvicinarsi al nemico, così andiamo con Tananai, meglio.

adesso Michele, ora ti cerco i modali e te li metto, vai sereno che ora... Ora compensiamo, ora c'è la Tananai, però cerchiamo assolutamente un pezzo dei modali, quelli belli proprio strillatoni che ti piacciono, e lo mettiamo per darti il buongiorno, perché ci sembra comunque giusto. Segnaliamo anche, a proposito di sport, che il Tesolin, la struttura Tesolin, insomma, ha riaperto alle competizioni con il Meeting Desalp dopo 6 anni dall'ultima volta. Quindi l'atletica leggera valdostana si è ritrovata nei giorni scorsi ad Aosta per le prime gare ufficiali sulla nuova pista blu, molto bella, insomma, appena costruita. E quindi, insomma, questo è un altro piccolo passo avanti anche a livello proprio di strutture sportive, che è un tema di cui anche noi qua parliamo molto spesso. Ok, va bene, più o meno abbiamo detto qualunque cosa, credo, no? C'è ancora qualcosina che riguarda la giustizia, c'è una notizia in particolare ancora su quel mega filone, insomma, quei processi, le indagini, eccetera, Jenna, denominati Jenna. In questo caso si parla della posizione dell'attuale consigliere regionale per Forza Italia, Marco Sorbara, che ha... diciamo, aveva fatto ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello che nei mesi scorsi aveva respinto una sua istanza per ottenere un risarcimento per ingiusta detenzione. Vi ricorderete che Marco Sorbara si è fatto 909 giorni di carcere, di fatto, quindi prima carcere, poi arresti domiciliari, nel 2019, vado un po' a memoria, no scusami, sì esatto, no scusa, 2020, aspetta, allora 2019 c'era stato l'arresto, sì esatto, poi nel 2020 venne condannato dal Tribunale di Torino a 10 anni di reclusione e l'anno dopo venne assolto dalla Corte d'Appello di Torino perché il fatto non sussisteva, sentenza che poi è diventata definitiva qualche anno dopo, nel 2023. Proprio per quella detenzione, che viene ritenuta ingiusta, i legali di Sorbara avevano chiesto una riparazione, un risarcimento di 516.000 euro, che è il massimo che si può chiedere in questi casi, senza contare danni di immagine, psicologici, morali e patrimoniali subiti. I giudici però avevano respinto l'istanza, secondo loro non erano basate le valutazioni sulla sentenza definitiva, ma sugli elementi di cui poteva disporre al tempo il giudice delle misure di cautela. Quindi quello che ha detto il giudice è: noi non possiamo andare a ritroso, dire ora ti hanno assolto e quindi lo sappiamo che non c'era nulla, ma dobbiamo metterci nei panni del giudice. E il giudice che aveva disposto l'arresto, di fatto, aveva tutti gli elementi per poterlo disporre. Questo era stato detto, diciamo così, in risposta al suo ricorso. Dopodiché lui va in Cassazione e anche di fatto la Cassazione dice anch'essa un po' la stessa cosa, cioè di fatto ha respinto la richiesta di Sorbara per ingiusta detenzione. Non so se ci sono altri livelli, sinceramente, di ricorribilità, uso questo termine che mi sto inventando e spero che esista sul vocabolario. Fatto sta che, insomma, questa è un po' la situazione a oggi di Sorbara. Va bene, andiamo con un disco. Eva più Eva, non abbiamo i Moda, mi dispiace, magari più avanti li troveremo. Rose Villain e Annalisa, ci dovremo accontentare. Prego.

0: segnaliamo ancora, ne abbiamo parlato venerdì, ma precisiamo anche una piccola cosa, che ci sono, anzi c'è una giornata che si chiama Zamberlé Active Day questo fine settimana, sabato, qui sarà tutto gratuito, lo ricordiamo anche per questo, insomma, visto che parlavamo di sport poco fa, ci saranno alcuni momenti dedicati ai più piccoli, come le mini olimpiadi dalle 9 del mattino appunto di sabato 3 ottobre al Pala Indoor, quindi siamo in regione Zamberlé. Dopo il pranzo ci saranno anche le lezioni di prova di balli da sala e di pattinaggio artistico, che si svolgeranno le prime al Calcogno e le seconde al Palaghiaccio di Aosta. E in tutto questo la madrina dell'evento sarà Martin Micheletto, che insomma è una grandissima sportiva, insomma, che ha ottenuto risultati incredibili negli sport da combattimento in cui si è cimentata. Quindi insomma, giusto anche per ricordare, dicevo prima, la stagione si allunga anche grazie a questi eventi sul territorio, ce n'è un altro molto bello nel fine settimana. Ora noi ci colleghiamo con il Music Box, sentiamo.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box.
4: Giulia, dove sei?
5: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
4: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
5: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
4: Di già. Come hai fatto?
5: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
4: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.

0: parliamo del nuovo piano della Giunta Valdostana che autorizza, in casi specifici, l'uccisione dei lupi. Lega Nazionale per la difesa del cane Animal Protection condanna duramente il provvedimento, definendolo un precedente pericoloso e annunciando la valutazione di azioni legali per impugnarlo. L'associazione denuncia una gestione fondata sulle uccisioni invece che sulla prevenzione e sulla convivenza con i grandi carnivori.
1: Parliamo del tema dei parcheggi, al centro dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Aosta. Quattro iniziative delle opposizioni hanno chiesto chiarimenti sulla gestione della sosta, tra costi, equilibrio tra stalli gratuiti e a pagamento e scelte future. L'amministrazione ha difeso la linea del piano urbano della mobilità sostenibile, puntando su mobilità sostenibile e rotazione nelle aree centrali. Respinte le mozioni di Fratelli d'Italia e la Renaissance Valdotene.
0: Parliamo della Giornata Internazionale della Pace, celebrata all'UNESCO di Parigi, dove ANAS ha ricevuto un riconoscimento per lo spot sulla sicurezza stradale «Quando sei alla guida, tutto può aspettare». L'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme ha definito il premio uno stimolo a rafforzare l'impegno sulla cultura della sicurezza. Apprezzamenti anche dal premio Oscar West Studi, che ha definito lo spot un tributo alla vita.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in titoli.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

non vi sarà sfuggito che una delle forme di turismo più diffuse degli ultimi anni è stato quello gastronomico. Io non so se il mio si può definire così, io però tendo a non andare in posti dove non si mangia bene. Cioè vado in paesi dove la cultura alimentare è, diciamo, sotto zero, no, se posso li evito, ecco, questo lo dico. Però no, in generale ci sono persone che vanno proprio in un posto per il cibo, e c'è uno studio che si è occupato di fare la classifica delle 100 principali città europee, in questo caso, che sono capitali, diciamo così, del turismo gastronomico, cioè che intercettano maggiormente quel tipo di turista che si muove anche, non dico solo, ma anche per motivi legati all'alimentazione, legati ovviamente ai piatti che può assaggiare. La prima in classifica è Roma, diciamolo subito, Roma vince, capitale che si distingue soprattutto per l'offerta dedicata a chi vuole imparare a cucinare. Ci sono anche tanti corsi, 302 i corsi offerti su Roma per i turisti, il più in alto in assoluto di tutta la classifica. A fare la differenza sono anche 12 specialità locali con valutazioni superiori a 4 su Taste Atlas, tra cui cacio e pepe, bruschette e supplì, oltre ai 9 ristoranti Michelin che comunque impreziosiscono Roma sotto questo aspetto. Vediamo tra poco quali sono le altre città italiane.

Beh, se si parla delle 100 città in assoluto più attrattive per i turisti che si spostano per, anche per motivi gastronomici, Roma è la prima, l'abbiamo detto, ci siamo già tolti la vincitrice. Secondo posto Venezia, che ha un sacco di ristoranti Michelin peraltro, cosiddetti Eat Like Local, sono ben 18, il doppio rispetto a Roma, risultato che conferma il valore della tradizione lagunare, dai baccheri e cicchetti eccetera. Terzo posto per Napoli, che ha il primato europeo per numero di specialità locali di alta qualità. Mentre invece se andiamo nelle straniere, la prima città non italiana, cioè il terzo, il podio è tutto italiano. Quarto posto Istanbul, che spicca per il patrimonio della cucina nazionale, con 70 piatti altamente valutati, c'è il kunefe, c'è il lamakun, superata Parigi che sta al quinto posto, che insomma devo dire fa molto bene, un sacco di ristoranti Michelin, capitale francese che chiude la top 5, città europea col maggior numero di tour gastronomici, che sono ben 123, però solo 4 ristoranti cosiddetti Eat Like Local. In effetti a Parigi trovare cibo francese è difficile, cioè molto difficile, ve lo posso confermare. L'Italia continua a dominare anche nella seconda parte della top 10, perché c'è Bologna al sesto posto, c'è Milano al settimo, all'ottavo c'è Madrid, Boccadillo Calamares ragazzi, cioè sono una roba. Io andrei a Madrid, io ti giuro, ogni volta che prenoto un volo per Madrid l'80% dei motivi sta nei Boccadillo Calamares. Sì, sì. Il restante 20% nei churros. Poi dopo abbiamo Budapest, che comunque riesce a valorizzare la tradizione culinaria dell'Europa centro-est, con piatti come i goulash, langos, delle cose molto buone. E poi a chiudere la top 10 abbiamo comunque un'italiana che è Firenze, insomma, da non menzionare anche Palermo, che sta al 19° posto.

0: Allora, ci sono le news, quindi ora ci colleghiamo con la redazione. Dovrebbero essere le 11 in punto, ma sentiamo il segnale orario che ogni volta mi smentisce. Vai.
1: Sono le 11 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
2: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Intanto la Romania ha fatto decollare nella notte due caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest.
3: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99€, 2,19€ al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie.
2: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato in mattinata a Metz per diversi appuntamenti in programma prima del rientro previsto stasera in Vaticano. Papa Leone è in questi minuti al centro congressi della cittadina francese, dove si tiene l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio invece il Papa presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano di Metz.
3: È morto 40 anni Benjamin Satterley, wrestler britannico conosciuto sul ring come Pac. Ad annunciarle la scomparsa è stata la All Elite Wrestling, organizzazione con cui combatteva dal 2019. La notizia è arrivata due giorni dopo la sua ultima apparizione sul ring. Sabato sera Satterley aveva partecipato ad All Out, evento nell'area di Chicago, e comparendo successivamente anche nel main event.
2: Voltiamo pagina. A neanche due mesi dalla scomparsa di Franco Baresi davanti a casa a Milan, è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto pubblicata su Instagram dal consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. A lui si è aggiunto anche Luca Street Art, l'autore del murale, che parla di un dispiacere enorme.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: anni a dirci che non si fanno più figli perché è così, le persone ormai hanno altri interessi, sono egoiste. Io ho sentito dire questa cosa un sacco di volte, ma le persone non fanno figli perché sono tutti individualisti, c'è un individualismo insopportabile. Dopodiché arriva l'Osservatorio Nazionale Fede al Consumatore che ci dice che mantenere un bambino nei suoi primi 12 mesi di vita costa, se ti va bene, 7.400 euro, se ti va male 17.500, cioè c'è una forbice in questo range. I prezzi sono anche aumentati, più 5% per i costi minimi, più 3% per quelli massimi. È una cifra che non tutti possono permettersi, cioè, molto banalmente questa è la situazione. Pensate, per i pannolini si spende nel primo anno di vita tipo 800 euro, porca miseria. Alimentazione siamo sui 4.500 euro grosso modo tra tutto. E poi ci sono tutte le altre spese che uno non tiene neanche in considerazione, non so, l'abbigliamento, le attrezzature varie, passeggino, lettino, seggiolino, a questo aggiungiamo prodotti, giochi, babysitter, imprevisti, insomma alla fine il conto è quello che vi dicevo prima, insomma. Dopodiché ci sono anche persone che non solo spendono quei soldi, ma ci aggiungono anche la baby shower, che costa tipo 1000 euro, una cosa del genere. Che se non sbaglio è quella cosa che si fa per tipo dichiarare il genere del figlio, no, una roba del genere, sì esatto, una festa pre-nascita ispirate alla tradizione americana, giusto, che c'era anche qua, ha dovuto importare questa cosa, tipo Halloween.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Il cielo si presenta più coperto, ma senza minacce. Le temperature restano gradevoli, sostenute da un'aria calma. Nel pomeriggio le nubi si aprono a tratti, lasciando filtrare una luce che racconta la stagione che cambia, giornata da dedicare a piccoli riordini, mentali o domestici.

di questi tempi, signora mia, di questi tempi stiamo notando tutti che tutto costa molto di più, che ci sono anche alcuni generi alimentari che stanno raggiungendo delle cifre importanti, la frutta, la verdura, banalmente, insomma, ci sono davvero dei nuovi picchi in Italia dove non eravamo abituati a pagarla così tanto, ma per quanto saliranno i prezzi non ci avvicineremo mai nemmeno a quanto costano i meloni Yubari, che hanno a quanto pare delle caratteristiche uniche. Pensate, una cassa contenente due meloni Yubari è stato venduto per 5.8 milioni di yen, che detta così sembra un sacco, ma in effetti è un sacco, sono 31.000 euro. Cerchiamo tra poco di capire il motivo, perché sono letteralmente due meloni, cioè nient'altro che due meloni, 31.000 euro.

Quindi come fa una persona sana di mente a pagare un melone 16.000 euro e due meloni 31? Perché queste sono le cifre con cui sono stati venduti i meloni Yubari. Intanto iniziamo col dire che ogni pianta di questa specie, non so come definirla, ne produce solo uno. E motivo per cui hanno, ma adesso però mi sembra un po' poco, insomma, un grossista di frutta, si chiama Futami Seika, giapponese, Sawasandir, grossista di frutta e verdura, ha presentato l'offerta vincente in un'asta qualche giorno fa. Peraltro questi meloni saranno esposti come fossero dei quadri al suo supermercato, non so quanto dureranno sinceramente, perché poi marciscono a un certo punto, cioè non so come fa, e quindi vogliono utilizzarli un po' come veicolo per dare prestigio a un brand che comunque fa già tantissimo. Perché costano così tanti alla fine? Intanto sono coltivati in condizioni climatiche molto particolari, in zone piene di escursione termica, quindi questo favorisce la dolcezza del frutto, e poi ogni pianta viene potata in modo da far crescere un solo frutto per ognuna di essa, quindi tutti i nutrienti stanno in quell'unico esemplare, anziché dividere per ogni, non so se funziona così, però a quanto pare sì, va tutto in quell'unico esemplare di melone, viene curato quell'esemplare come un figlio unico, diciamo, in maniera quasi maniacale, e alla fine ogni contadino si occupa di ogni singolo melone per oltre 3 mesi, viene girato, massaggiato coi guanti, protetto dal sole, cioè una sorta di feticismo della frutta potrebbe essere il motivo per cui due meloni li paghi 31.000 euro, come ha fatto questo ricco grossista appunto giapponese.

Peaches, di cui ho visto il video l'altro giorno. Ogni tanto faccio questa cosa un po' nostalgica di guardare i video musicali, no? Su, anche in televisione, sui canali che ancora li trasmettono. Molto nostalgia anni 2000. E questo è un video comunque, no? Con un super che, diciamo, no? Questa Peaches alle 11:27 in diretta su Top Italia Radio. Arriva Franco 126.

0: Vabbè, adesso leggo le frasi di Bill Gates che ci dice, ci informa che l'intelligenza artificiale può arrivare a causare 1 miliardo di morti. Ma in che senso? Non capisco. Cioè, buttano lì ste frasi, questo ogni tanto, non si capisce mai bene come, in che modo, azionate da chi. Vi leggo insomma cosa ha detto, insomma importante, lui è uno dei grandi, diciamo così, gran visir della tecnologia, potremmo dire, per usare un'espressione di Aldo Giovanni e Giacomo. L'intelligenza artificiale, ha detto, può causare 1 miliardo di morti, servono regole, non basta l'autoregolamentazione, è necessario che Washington approvi una legge. Perché altrimenti rischiamo, questo è un po' quello che ha detto, è piuttosto difficile, dice, raggiungere il 100%, ma non c'è mai stata un'arma potente quanto la combinazione di persone con cattive intenzioni che utilizzano i più recenti strumenti di intelligenza artificiale. E poi ancora dice, lui in precedenza aveva detto che avrebbe potuto essere questo strumento il più grande strumento di uguaglianza o anche la peggiore fonte di ingiustizia. Senza delle regole, ovviamente può andare a finire molto male. E poi dice addirittura, gli viene chiesto se può porre fine all'umanità, lui non risponde a questa domanda, ma ha parlato comunque di un numero molto elevato di morti. Cioè, quello che lui dice è, attenzione, perché con questa cosa noi siamo in grado di, insomma, di fare un po' tutto ormai, o comunque insomma di costruire anche un po' tutto, di avere le istruzioni anche banalmente per costruire un po' tutto. Immaginatevi questo strumento nelle mani di una persona molto cattiva, malintenzionata, che può avere accesso anche a una conoscenza che non avrebbe mai potuto avere. Pensate ai danni che può fare, insomma, questa cosa. Certo, questo mi pare abbastanza chiaro. E quindi lui dice, ci vanno delle regole a monte. Chissà se non è tardi. Questo mi chiedo quando leggo queste frasi. Intanto noi ci colleghiamo con il Music Box. Music Box.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Siamo già col ballottaggio? No, ancora no, almanacco, dai. Ancora un po' di almanacco, sì, dai. Un po' di almanacchistica, alle 11.40 ci sta. Oggi siamo il 28 settembre. 28 settembre, vorrei tornare a una vecchia base. Aspetta, vediamo un po' se riesco a recuperarla. La prima base dell'almanacco, eccola qua, perfetta. Benissimo, proprio sa di vecchiaia subito, cioè proprio prima ancora di iniziare a parlare. Allora, 28 settembre, compleanni illustri, Andy Ward, batterista dei Camel, Daniel

Platzman, batterista degli Imagine Dragons, e anche St. Vincent, che non è St. Vincent, che è una ridente località, potremmo dire marittima, no? Per citare alcune campagne di marketing del passato, ma è semplicemente una cantante molto brava che al secolo si chiama Anne Erin Clark, che ha vinto 2 Grammy e appunto, diciamo, si propone al pubblico con questo nome St. Vincent o St. Vincent, se siete, diciamo, della medio-bassa valle. Nasceva oggi nell'82, per essere precisi, a Tulsa, in Oklahoma. Bello, pensa a nascere in Oklahoma, cioè una roba incredibile. Nel 2017, oggi, l'album dei Foo Fighters, che si chiamava Concrete and Gold, è uscito da poco, finiva in testa alle classifiche inglesi. Poi oggi, nel 63, Jim Morrison veniva arrestato per ubriachezza, furto, aveva rubato un ombrello e l'elmetto di un poliziotto e anche resistenza pubblico ufficiale durante una partita di football in Florida. Comunque devo dire che gli arresti di Jim Morrison ogni 3-4 giorni ce n'è uno, cioè davvero sono stati proprio passato più tempo in carcere che a suonare, mi sa. Nel 2019 i Metallica cancellarono oggi il loro tour in Australia e Nuova Zelanda per problemi di alcolismo di James Hetfield. Vabbè, è così, sa, le rockstar sono un po' così. E poi nel 99, oggi per il 30° anno della formazione della band, usciva il 13° disco degli ZZ Top, che si chiamava XXX. Collaborò anche Jeff Beck a questo piccolo capolavoro. Nel 76, oggi usciva anche, per chiudere, l'album dal vivo dei Led Zeppelin, che si chiamava The Song Remains the Same. Registrato a luglio al Madison Square Garden, diventerà disco di platino in Stati Uniti, Regno Unito e Nuova Zelanda.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, tre giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis. Il team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in due set 7-6, 6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboglia e Mensik contro Fritz e De Minoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

naturalmente Destinazione Paradiso. La seconda invece forse il disco più noto tra i vari che ha fatto di Stromae. Si pronuncerà così? Mai capito. Vabbè, io dirò così, Stromae. Allora

insomma, avete due opzioni molto diverse tra di loro: la prima di Grignani, destinazione paradiso, la seconda di Stromae, Alone Dance. Scegliete al 349 722 5831.

0: Stromae, quindi Alone Dance era il disco libero di oggi.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
3: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
4: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop e processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo, gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
3: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati la Procura della Repubblica di Salerno.
4: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
3: Il tennis in chiusura. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz, con un ritardo di 4.570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del Team Europa contro il Team Resto del Mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
4: È tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già. Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche con servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu. Cida.
3: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
4: Ed ora parliamo del quartiere Dora sul questionario La tua voce conta, che ha registrato oltre 1000 risposte e ha messo in evidenza timori su traffico, impatto ambientale e futuro dei negozi di vicinato. Si è espressa con forza, con l'84% dei cittadini che dice no al nuovo supermercato previsto dalla variante PUD, ed ha raccolto 1078 risposte con i cittadini che sono contrari al nuovo supermercato, mentre oltre l'80% teme effetti negativi sul commercio di vicinato. Quasi l'84% chiede una valutazione di impatto ambientale e l'83% segnala criticità su traffico e viabilità. Per il futuro del quartiere, il 61% indica spazi verdi come priorità. Confcommercio ribadisce: servono politiche che tutelino la vitalità dei quartieri.
5: Parliamo della riforma delle case della comunità, al centro del nuovo modello di sanità territoriale. UGL Salute avverte che il progetto non può restare sulla carta. Servono investimenti strutturali, personale formato e organismi stabili di partecipazione. Il sindacato si dice pronto a collaborare con le istituzioni, ma anche a vigilare affinché la roadmap definita da Agenas venga rispettata, per garantire una sanità davvero vicina alle persone.
4: Ora parliamo della nuova sfida che riguarda la generazione dello screening neonatale esteso. Dopo aver cambiato la storia di PKU, la più comune malattia pediatrica genetica, e altre malattie metaboliche ereditarie, il servizio sanitario deve garantire percorsi di cura lungo tutta la vita. A Roma sarà presentato il position paper oltre la diagnosi, promosso da Omar, con proposte per rafforzare la presa in carico dei pazienti.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
7: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
2: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir, dei colonnelli Hussam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e del maggiore Magdi Sharif. La sentenza è attesa per le 18.
3: Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2 corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte Paschi di Siena, morto nel 2013 nella cittadina toscana.
2: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è arrivato a Metz, come a Parigi e Lourdes, ad accoglierlo migliaia di pellegrini. Tra gli appuntamenti, un incontro interreligioso, un focus dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità, alla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Stasera invece il rientro in Vaticano. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto Leone a Metz.
3: Prima ha chiamato il 112, riferendo ciò che aveva fatto, poi è stato rintracciato, identificato dai carabinieri, mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano, nel Salernitano, dove è accaduto l'episodio. Così un 53enne è stato fermato con l'accusa d'omicidio aggravato, dopo che nella notte avrebbe ucciso la madre 85enne. Il delitto è venuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui i due convivevano.
2: Calcio in chiusura dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso. Tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Music Box. Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Per anni la salute intestinale è stata idealmente legata a ciò che mangiamo e alle nostre abitudini quotidiane. Tuttavia, ricerche recenti suggeriscono che anche fattori meno evidenti lasciano un segno profondo sui batteri che vivono nel nostro corpo. Uno studio condotto dall'Istituto di Genomica dell'Università di Tartu in Estonia ha osservato che alcuni farmaci interrotti da tempo possono ancora influenzare il microbioma di una persona. Altre ricerche che si sono concentrate sul peso corporeo e sulla presenza di microorganismi orali come potenziali biomarcatori di malattie gravi. Un gruppo dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia ha analizzato campioni prelevati da quasi 28.000 persone e ha riscontrato una relazione costante tra indice di massa corporea e diversità microbica intestinale. Allo stesso modo, esperti dell'Università Yonsei in Corea del Sud hanno scoperto che alcuni batteri orali che migrano nell'intestino potrebbero aiutare a individuare i tumori dell'apparato digerente. Tutte queste evidenze indicano una cosa sola: il microbioma intestinale è un riflesso della nostra salute generale e studiarlo può offrire spunti fondamentali per la medicina preventiva. In Europa, un giovane medico galiziano di nome Sergio Alvarez Blanco ha incentrato il suo progetto di tesi di laurea addirittura sulla relazione tra il microbiota intestinale e il morbo di Parkinson. Sebbene non sia ancora stato dimostrato un rapporto di causa-effetto, la ricerca ha già riscontrato associazioni statisticamente significative tra alterazioni di alcuni batteri e neurodegenerazione. Nonostante le incognite che ancora circondano il microbioma, tutti gli studi concordano sul fatto che la dieta sia il principale fattore che ne modula la diversità, consumando più frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Infine, anche mantenere un peso sano, evitare il fumo, praticare un'attività fisica moderata, mantenere attivo il microbiota intestinale e ridurre il consumo di cibi ultraprocessati sono misure che a lungo termine contribuiscono alla proliferazione dei batteri benefici. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole della Dalai Lama. Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana. E siamo al calcio, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, tre giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Gianluca Mancini e Daniel Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora zero punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. Infine il ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: just. Sono le 14 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
2: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
3: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi il monito all'Europa: bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
2: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
3: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città, da Napoli a Bologna e Milano. In molte stazioni il carburante è terminato. Prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 € al litro per la verde e 2,369 € per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori, stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
2: Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caglio De e Raspadori.
3: È tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Francesca, dove sei?
3: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
2: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
3: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
2: E l'altra mezza regione dov'è?
3: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
2: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già. Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.

0: parliamo del nuovo piano della Giunta Valdostana che autorizza, in casi specifici, l'uccisione dei lupi. Lega Nazionale per la difesa del cane Animal Protection condanna duramente il provvedimento, definendolo un precedente pericoloso e annunciando la valutazione di azioni legali per impugnarlo. L'associazione denuncia una gestione fondata sulle uccisioni invece che sulla prevenzione e sulla convivenza con i grandi carnivori.
1: Parliamo del tema dei parcheggi, al centro dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Aosta. Quattro iniziative delle opposizioni hanno chiesto chiarimenti sulla gestione della sosta, tra costi, equilibrio tra stalli gratuiti e a pagamento e scelte future. L'amministrazione ha difeso la linea del piano urbano della mobilità sostenibile, puntando su mobilità sostenibile e rotazione nelle aree centrali. Respinte le mozioni di Fratelli d'Italia e la Renaissance Valdotene.
0: Parliamo della Giornata Internazionale della Pace, celebrata all'UNESCO di Parigi, dove ANAS ha ricevuto un riconoscimento per lo spot sulla sicurezza stradale «Quando sei alla guida, tutto può aspettare». L'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme ha definito il premio uno stimolo a rafforzare l'impegno sulla cultura della sicurezza. Apprezzamenti anche dal premio Oscar West Studi, che ha definito lo spot un tributo alla vita.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: spezzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: Turni intrecciati.
4: AI per gestire orari.

0: permanente, senza mai prendere un aereo.
1: Una settimana smonti di notte, quella dopo entri all'alba e il risultato è che non sai mai che giorno sia né come ti chiami.
0: Per non parlare poi della vita sociale, provare a organizzare una cena o una pizza con gli amici diventa un'equazione differenziale a 8 incognite.
1: Finisci per passare ore sui gruppi WhatsApp a fare i calcoli sui turni di tutti, per poi rassegnarti a rimanere a casa da solo con la sveglia impostata alle 4 del mattino.
0: Ma prima di trasformarvi in eremiti e rinunciare ad avere una vita al di fuori dal lavoro,
1: l'intelligenza artificiale trova per noi i buchi liberi in agenda senza farci impazzire.
0: La soluzione definitiva si chiama Shift Work AI Calendar.
1: È un'applicazione geniale, progettata per chi fa turni flessibili o spezzati.
0: Caricate le foto o i file del vostro tabellone mensile e lei riconosce al volo tutti i vostri orari, inserendoli direttamente in calendario.
1: Ma la parte incredibile è la sincronizzazione automatica con l'agenda del partner o dei vostri amici.
0: La incrocia direttamente i turni di tutti e vi evidenzia al millimetro le uniche finestre di tempo libere condivise. Tipo, ehi, questo giovedì dalle 18 alle 21 siete tutti liberi per un aperitivo.
1: Niente più messaggi infiniti, un click e la serata organizzata al volo.
0: Aspetta. E per quello che riguarda la stanchezza cronica, la spesa fatta a orari impossibili e il sonno distrutto?
1: Lì entra in campo il nostro personal trainer del riposo, Sleep Town AI.
0: Sì, che non si limita solo a dirvi quante ore avete dormito, ma analizza il vostro schema di turni per riallineare i ritmi circadiani.
1: Se la settimana prossima dovete fare la notte, l'AI vi crea un piano di condizionamento progressivo nei due giorni precedenti.
0: Vi dice esattamente quando esporvi alla luce, a che ora prendere l'ultimo caffè e quando oscurare la stanza per simulare il riposo notturno, anche se fuori c'è il sole delle 2 del pomeriggio.
1: Il risultato? Recuperate le energie molto più in fretta, vi svegliate riposati e smettete di vagare per casa come zombie.
0: E allora Chiara, ricapitoliamo!
1: Shift Work AI Calendar per incrociare gli orari e trovare subito il tempo per amici e famiglia, e Sleep Town AI per proteggere il sonno e il benessere fisico.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per gestire la flessibilità lavorativa vi restituisce il controllo del vostro tempo e della vostra salute.
1: Perché il lavoro cambia orario, ma la voglia di vivere bene resta sempre la stessa.
0: E allora scaricate l'app, sincronizzate i calendari, fate buon riposo e noi ci sentiamo domani.

0: Sono le 15 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
1: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
2: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra, preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
1: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione Europea all'Energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'Energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
2: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia, in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
1: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
2: È tutto, ma più tardi.

Top Italia Radio, sono le 15:08 minuti di questo lunedì 28 settembre 2026. Piano piano ci avviciniamo al termine di questo mese, siamo entrati in una nuova settimana. State ascoltando Break On, staremo insieme fino alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara, un'altra giornata soleggiata qui a Milano, un weekend perfetto per quanto riguarda il clima. Sì, la mattina e la sera fa freschino, però poi nel corso del pomeriggio si sta bene. Ecco, è un po' difficile scegliere l'outfit la mattina, bisogna vestirsi a strati, bisogna vestirsi a cipolla, non è ancora il momento giusto per fare il cambio degli armadi. Sapete, qui a Break On abbiamo una regola: quando io vi dirò procedete a fare gli armadi, a fare un po' il decluttering dei vestiti, allora lo potrete fare. 349-7225-831, questo è il numero da attivare e da salvare nella vostra rubrica. Si parte con Kygo insieme a Selena Gomez, It Ate Me.

La voce è quella di Selena Gomez insieme a Kygo con It Ain't Me. Siamo tornati indietro al 2017, sono le 15:13 minuti, lunedì 28 settembre 2026, prima ora di Break On. Come sapete, come ogni settimana, dal lunedì al venerdì, accendete la radio, dalle 15 alle 18 c'è Break On a tenervi compagnia con tante informazioni da tutti i punti di vista. Viaggiamo in giro per il mondo, cerchiamo quelle notizie più accattivanti, più interessanti, parliamo di tanti gossip, soprattutto gossip sentimentali, e come poi sapete non c'è Break On senza trend, quindi ogni settimana, soprattutto ogni giorno, arricchiamo la puntata, le tre ore, con un trend. 349 7225 831, fatemi sapere se lo scorso weekend avete magari creato un trend, avete lanciato una coreo su TikTok.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Dal 2018 Dua Lipa insieme a Calvin Harris con One Kiss. Loro se ne saranno dati più di uno durante il matrimonio. Ritorniamo a parlare di loro. Damiano David e Dove Cameron sono convolati a nozze la settimana scorsa. Ne abbiamo parlato, c'è stata tanta pubblicità, tanta propaganda.

coppie. Nelle scorse ore sono apparsi video in cui si vede Damiano cantare insieme ai suoi amici un celebre brano di Antonello Venditti dal titolo Grazie Roma. La squadra allenata da Gasperini ha avuto un avvio sprint con 13 punti conquistati in 5 partite. Quindi aveva un po' il cuore diviso in due, Dave Cameron e la sua squadra tanto amata, la

lo solo al buio. E qui a Break On lo diciamo anche alla luce del sole, stavamo ricordando i festeggiamenti fatti da Damiano Davide e Dove Cameron durante il loro matrimonio, tanto discusso sui social mesi prima, durante e dopo, perché abbiamo questi video che sono apparsi nelle ultime ore in cui il cantante insieme al suo gruppo di amici ha ricordato la sua squadra del cuore, la loro squadra del cuore, cantando appunto la canzone di Antonello Venditti, Grazie Roma. Un sacco di seguito ha ricevuto questo matrimonio a livello virtuale, perché purtroppo alcuni sono riusciti ad accedere a questo matrimonio da lontano, hanno visto, mentre altri non sono riusciti. Quindi sapete, c'è una fetta che ha vissuto il matrimonio live e l'altra fetta invece che ha vissuto il matrimonio un po' lontano, un po' a distanza, potremmo definirlo così, in modalità smart working. Però complimenti ancora per queste meravigliose nozze.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

tante persone lo hanno visto live. A proposito di prima, che io ridevo, scherzavo, Damiano Davide e Dav Cameron hanno detto il sì davanti ad una a ospiti speciali, davanti comunque ad amici, parenti stretti. Invece loro hanno deciso di dire sì davanti ad una vera e propria platea, come se fosse un po' un concerto. Hanno messo proprio in mostra come uno show il loro matrimonio. Sto parlando del duo In Me Contro Te, Luigi e Sofia. Se l'Italia continua a parlare di loro sia in maniera positiva che in maniera negativa, perché hanno ricevuto tanti insulti, Luigi e Sofia ora si stanno godendo

Focale Muscot con Roots, ora c'è Alice Merton con No Roots. Oggi un po' il Roots ci perseguita, i tetti ci perseguitano. 15:41, magari in questo momento c'è qualcuno che sta veramente lavorando sul tetto e sta vedendo un bellissimo panorama, può fare un bellissimo scatto e inviarmelo al 349-7225-831. Continuiamo a parlare di celebrazioni, di festeggiamenti, perché lo scorso 26 settembre Afrojack e Elettra Lamborghini hanno festeggiato il loro sesto anniversario di matrimonio. La coppia ha celebrato ben 8 anni d'amore iniziati nel 2018 con tanto di foto, con tanto di caption, come succede in questi casi. Felice anniversario alla mia persona preferita nel mondo intero, ha scritto così il DJ. Poi ci sono state delle parole dolci, affettuose anche da parte di Elettra: ci sei sempre per me a prescindere dalla natura della situazione e mi rendi ogni giorno la persona più felice sulla terra. Grazie per illuminare ogni mia giornata. Che dolce, una coppia davvero dolce.

0: Manuela.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Francesca, dove sei?
3: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
2: Mezza Valle d'Aosta? Che è un'assemblea regionale?
3: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
2: E l'altra mezza regione dov'è?
3: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
2: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

social e continua la condivisione perché dopo aver celebrato questi ricordi, Elettra ha deciso anche di documentare il suo primo incontro con il matcha. Sapete questa bevanda, ne avevamo parlato, anch'io l'ho assaggiata proprio nel 2026 perché ogni giorno scrollando un po' il mondo di TikTok ci sono diversi content creator che ti propongono assaggia il matcha, scopri le proprietà benefiche e poi alla fine ci caschi un po' il marketing, anche perché questa bevanda verde è ricca di antiossidanti. Nel video pubblicato online la cantante si mostra mentre miscela, fa questo shake shake con cura il drink prima di portarlo alle labbra. Poi vi dico la sua

16 The Stromvelas con Spirits. E dopo l'assaggio del Macia, Elettra Lamborghini non ha avuto degli spiriti nella sua testa, ma ha presentato al mondo del web un'espressione disgustata. Quindi sto veramente immaginando, avete presente il cartone Inside Out, il disgusto? Ecco, poteva anche creare un video di questo tipo con lei, assaggio, e subito compare l'emozione del disgusto, perché è stata veramente così, è stata genuina, è stata molto sincera e ha presentato al mondo del web questa espressione. Dall'altra parte invece notiamo un'espressione, un modo di fare più composto del marito, ha mostrato particolare entusiasmo per il sapore insolito, perché è un sapore che deve piacere. 349-7225-831, fatemi sapere qual è stata la prima reaction dopo aver assaggiato la bevanda Matcha.

0: A volte è complicato, ci canta così Achille Lauro con Amore disperato. Lei è stata molto sincera, Letta Lamborghini, ha mostrato al mondo del web la sua faccia disgustata dopo aver assaggiato il matcha per la prima volta e si sa, una bevanda ricca di antiossidanti, ma non a tutti piace. Il filmato poi ha generato una marea di commenti da parte degli utenti, con la maggior parte dei followers che ha paragonato il gusto della bevanda a quello dell'erba fresca o del prato. Adesso forse è un po' too much questo paragone, però non tutti percepiscono lo stesso sapore, ci sono una serie di sensori da considerare, quindi è così. Lei ha avuto quell'espressione, dall'altra parte invece Afrojack magari voleva fare la stessa espressione, però ha detto, ci ha già pensato Elettra Lamborghini, lascio andare avanti lei, poi io lo dico a lei.
1: Un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Molte lesioni inoltre non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
2: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge Leone, citando l'espressione usata da Benedetto XV durante la prima guerra mondiale. Oggi le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare, ha detto. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, l'appello del pontefice.
3: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo mantenendo un velo di cautela sulla matrice, nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio ed enormemente complessa.
2: Dopo settimane di scontri politici e spaccature all'interno del centro-sinistra, è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice, aprendo anche a delle modifiche. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e diffusione dell'odio.
3: Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026, mantenendole ferme al 2,5 e al 2,6 per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli Stati Uniti, l'Eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti, esclusa la Cina, afferma Fitch nel suo Global Economic Outlook di settembre, in cui parla di un'economia più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Alzate dallo 0,9 all'1% nel 2026 e dall'1,1 all'1,2% nel 2027 le stime sull'Eurozona, con l'Italia che incassa la revisione più sostanziosa. Il PIL 2026 è atteso all'1%, 0,4 punti percentuali in più della precedente stima.
2: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concludere nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia.
3: È tutto, ma più tardi.

cui cadono le foglie poi in quel mese un po' dangerous, perché ci avviciniamo anche ad Halloween, sapete, poi dopo Halloween tutto è pronto per Natale. A livello di marketing funziona così, ma poi ormai siamo entrati in questo mood. 349 7225 831, raccontatemi come avete trascorso il weekend e come state affrontando questo lunedì, in quale mood. Come ho detto prima, oggi è una giornata soleggiata, anche oggi è una giornata soleggiata, perché ormai bisogna ragionare in questi termini. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante, perché ora si ritorna al 2019.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Top Italia Radio.
3: Amo restare in silenzio e poi c'è troppa luce lontano da tutto. Qualcosa che sia vero, che vibra nel buio e mi scombina.

nostalgiche più malinconiche, adesso vogliamo anche assaggiare una nuova bevanda. Appena nata su TikTok e Instagram, sta spopolando. Se nella prima ora abbiamo parlato ormai del matcha, però è scaduta come bevanda, anche se Elettra Lamborghini e Afrojack l'hanno appena assaggiata, devono già recuperare con un'altra bevanda, l'espresso bomb. Si tratta di una bevanda frizzante a base di caffè. Nato dall'evoluzione dell'espresso tonic, questo drink unisce l'intensità del caffè a note agrumate, saline e a una spiccata effervescenza. Ne avete sentito parlare? Fatemelo sapere.

Direttamente dall'anno d'oro per Instagram, il 2016, Willy William con Kit West, rimango sempre io, rimango, sono sempre Chiara a tenervi compagnia dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì c'è Break On, e stavamo parlando di questa nuova bevanda appena nata sui social dal nome Espresso.

creare questo drink. Come è semplice la creazione, il caffè incontra l'acqua gassata o la tonica e poi bisogna inserire degli aromi, che può essere il limone, può essere il lime, con un po' di sale. Forse no, non mi piace questo mix, però prima o poi lo proverò, sapete, è una tendenza.

Voilà, una chitarra, un express bomb e subito è Calvin Harris con Smoke the Pain Away. A parte gli scherzi, questa bevanda si può bere sia al mattino per darci la giusta carica per affrontare al meglio la giornata, ma anche la sera. Sto pensando magari chi deve affrontare degli esami importanti all'università o chi dovrà affrontare l'esame di maturità. Vi ho già dato il consiglio, mettetelo lì, l'espresso bomb. Quindi abbiamo detto che questa bevanda con caffè, acqua gassata o tonica e con un pizzico di lime, limone con un pizzico di sale. Non mi piace questo contrasto dolce-salato, perché per me o è dolce o è salato, come un po' la pizza con l'ananas è una di quelle cose che non assaggerò mai tutta la mia vita, anche sotto tortura, quindi non lo so. Ho provato il matcha nel 2026 come Lettre Lamborghini e Afrojack.

0: Music Box.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta, tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso! Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già? Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto! Allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
0: Cida. Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.
3: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

trasportamenti scomodi all'interno di autobus sui mezzi di trasporto, ma se circa 6 mesi fa siamo volati a Londra, adesso vogliamo a Singapore, perché non sarà più permesso di ascoltare per esempio musica. Ci sono quelli che poi ascoltano anche le serie TV per intero ad alto volume. Chi infrange le regole pagherà una multa salata, rischiando fino a 340 euro. Da ora in poi l'inciviltà sui mezzi sarà sanzionata. Il disegno di legge era stato approvato in verità nell'ottobre 2025 e si era cercato di scovare chi mostrava comportamenti maleducati infischiandosene degli altri. Da oggi non sarà più possibile.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiodé e Raspadori. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi, già in serata potrebbe essere a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. Anche Fabio Fognini prenderà parte alla Rafa Nadal Academy Slam, l'esibizione di doppio che si terrà il prossimo sabato presso la Rafa Nadal Academy di Mallorca in occasione del decimo anniversario. L'italiano farà squadra con Andy Murray, Dominic Thiem e Marat Safin, completando così il team capitanato dal britannico che affronterà il team Rafa, guidato da Rafa Nadal, in una giornata molto speciale che riunirà alcuni dei grandi nomi del tennis mondiale. Andrei Rublev è in finale all'ATP 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kylian Jacquet, numero 86 del mondo, con il punteggio di 7-6-6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco, centrando così la terza finale stagionale del circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

La voce è quella di Meghan Trainor con Criminals. 16:51, lunedì 28 settembre 2026, qui a Break On siamo volati a Singapore, perché a partire da oggi chi non rispetterà le regole sui mezzi di trasporto verrà multato. Per esempio, ci sono previste sanzioni fino a

gli auricolari, anche chi getta le carte a terra, chi mangia a bordo dei mezzi e chi mette i piedi sul sedile. Se poi invece caso in cui si mette in pericolo la vita dei passeggeri, si può arrivare addirittura a 3.400 euro di multa, circa $5.000 in queste situazioni più pericolose, più gravi. Prima o poi queste regole arriveranno anche qui in Italia, prima o poi. Devono attraversare il globo, poi arrivare a noi, c'è il confronto e finalmente potremo vivere pacificamente sui mezzi.

0: finta adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Se ascoltate bene, l'intro della canzone ricorda l'intro di Somewhere Like You di Adele. Proprio così, ha rubato l'idea ad Adele, Claudio con Cuore, e direi che sono due canzoni romantiche da due punti di vista. Cioè, Somewhere Like You è una canzone struggente, non troverò mai nessuno come te. Invece Cuore, se dovessimo analizzarla, è comunque una canzone romantica, ma affronta il romanticismo da un altro punto di vista. Ecco, queste sono le riflessioni che faccio tra una canzone e l'altra. 349 7225 831, scrivetemi una canzone romantica, il titolo di una canzone romantica e come lo leggete, perché poi nelle canzoni funziona così: c'è l'interpretazione, quella che viene data dall'artista, e poi l'ascoltatore può dare un'interpretazione diversa a seconda delle sue esperienze e a seconda dei suoi ricordi. Oggi c'è tanta profondità e forse sarà l'autunno, e adesso però c'è un po' di carica ed energia di Maneskin. Balliamo dal 2018 con Morirò da re.

0: domanda, ma i Maneskin ritorneranno insieme? Morirò da re. Dopo il matrimonio, secondo me, a breve avremo delle notizie. Prima della redazione c'è Tananai con Alemi.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci, quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA, per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007. Aggravato secondo l'accusa della crudeltà e dall'odio verso la vittima.
1: Davide Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone. A oltre 13 anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di MPS, il RIS ha ricostruito gli ultimi istanti prima della caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena. Dalle prime valutazioni tecniche emerge che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe provato a difendersi prima di finire fuori dalla finestra. Avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, ma a un certo punto avrebbe perso la presa precipitando. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che inizialmente l'obiettivo degli aggressori fosse intimidirlo. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
2: La strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme, il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andriy Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. Lo stabile si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'Università Nazionale Ucraina, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale e l'ambasciata tedesca.
2: Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri e ostili, compresi i paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale, o la destra o la Palestina, conclude il Post.
1: Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto: è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza.
2: È tutto, ma più tardi.

parlando sul finire della seconda ora. 17:08 minuti, lunedì 28 settembre 2026. 349-7225-831. Se siete fan dei Maneskin, fatemi sapere

lanciato una testata giornalistica, adesso non ricordo, forse una probabile reunion a Sanremo 2027, ma la bocciamo perché non è una notizia vera. Poi abbiamo ricevuto la seconda notizia: starebbero lavorando ad un progetto discografico negli Stati Uniti d'America e siamo fermi qui. Cosa succederà? Non lo so, adesso attendiamo. Radio Vida Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare subito, adesso.

direttamente dal 2017, una canzone che è stata utilizzata come colonna sonora di tantissime Instagram stories. Never mind, non mi importa, invece a noi ci importa, anche perché durante queste 3 ore abbiamo ricordato il matrimonio, poi visto che abbiamo suonato la canzone Morirò da re dei Maneskin, mi si è accesa la lampadina in questo preciso momento, ho detto chissà, forse non ho letto una notizia sulla reunion, eravamo rimaste ancora là e non ci siamo ricordati, cioè, o meglio, non ho tenuto conto del fatto che c'erano i Maneskin al matrimonio. Forse sì, forse no, sì, sto scherzando, comunque c'erano Vittoria, Thomas ed Ethan nello stesso luogo, ma non hanno suonato, quindi io mi aspettavo magari la versione acustica di Zitti Buoni, una versione più intima, niente di tutto questo, quindi anche questo è un altro indizio. Io non ho detto niente, ora dimmi se

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

dal 2018 Matt Simons con We Can Do Better. Possiamo sempre fare il massimo, dare il massimo nella vita, come lo sta facendo da circa un anno Olivia Dean. La mia stessa età, pensate, nata 6 giorni prima di me, il 14 marzo 1999, e ha festeggiato un anniversario, un anno davvero da ricordare, grazie al lancio del suo secondo album The Art of Loving. Un anno ricco di record e traguardi. Pensate che questo progetto è stato pubblicato proprio l'anno scorso, il 26 settembre 2025, contenente 12 tracce, è diventato l'album di un'artista femminile britannica rimasta più a lungo al primo posto in classifica in questo decennio. E non è finita qui, i numeri parlano chiaro: certificazione di doppio platino a livello globale, oltre 11 miliardi di stream e più di 6,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Complimenti.

La voce è quella di Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else. Stavamo parlando di un'altra giovanissima, Olivia Dean, mia coetanea del 1999, è entrata nel mondo della musica circa un anno fa e ha già ricevuto un sacco di record, un sacco di successo. Ricordiamo anche il suo brano, il singolo Man I Need, è il brano di maggior successo del 2026 nel Regno Unito. La Dean, perché ormai viene chiamata così, è stata la prima donna britannica a dominare contemporaneamente la vetta della classifica singoli e album, senza contare poi la collaborazione con Sam Fender in Rain Me In, con 23 settimane non consecutive in prima posizione. Ha stabilito il primato come singolo più longevo nella storia delle chart od oltremanica. Quindi, dopo questa presentazione, non ci resta che ascoltare Man I Need, Olivia Dean.

abbiamo festeggiato qui a Bricon il grande successo di Olivia Andina, Man I Need, un brano che parla di una comunicazione chiara, sincera, limpida,

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

2021 24K Golden insieme a Dababy con Coco. 17:38 minuti, Quebricon. Continuiamo a festeggiare i grandi artisti e dopo aver ricordato il grande successo di Olivia Dean,

insieme per la prima volta con Achille Lauro, e nelle ultime ore il cantante ha confermato sui suoi canali social l'arrivo di Tutto è possibile parte 2 del suo progetto discografico, un disco che ha già conquistato la certificazione quadruplo platino e che si prepara a dominare nuovamente le classifiche musicali step by step. L'appuntamento per il suo lancio è fissato il prossimo 16 ottobre, quindi per tutti i fan, perché ne ha davvero tanti, come guardiamo ogni giorno i suoi concerti ogni giorno, sì. Quando lui lancia un concerto, il giorno dopo è sold out, ecco, volevo dire questo. In breve, il 16 ottobre.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDA.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

si intitola proprio così, Black Nirvana, lei è Elodie. 17:50 minuti, state ascoltando Break On in questo lunedì 28 settembre 2026. Ora parliamo di Sabrina Carpenter, è pronta a tornare al cinema con un nuovo film. Interpreterà i panni di Ginger Rogers nel biopic su Fred Astaire, che invece sarà interpretato da colui che ha incassato di più nel 2026, si è anche sposato nel 2026, sto parlando di Tom Holland. Una grande coppia, un grande cast, devo dire la verità, perché poi ci saranno presenti anche altre figure. E non si sa ancora quando uscirà il biopic su Fred Astaire. Noi attendiamo, nel frattempo sappiamo che Sabrina Carpenter è impegnata, vuole a tutti i costi interpretare Ginger Rogers in maniera impeccabile.

fatto che ormai è entrato nella nostra testa, ulele, ulele, ulele, io proseguirei così, in questo modo, DJ Snake, Hamza con Diana, e su questo ritmo dobbiamo festeggiare un grande traguardo raggiunto da Taylor Swift. Ha superato Beyoncé, è l'artista più premiata della storia degli MTV, si è aggiudicata il premio come miglior video dell'anno per The Fate of Figlia, la sua clip manifesto nel mondo delle showgirl. Dal palco il pensiero è andato subito a Dolly Parton, venuta a mancare circa un mese fa, 80 anni, a lei ha dedicato la vittoria definendola la showgirl definitiva. Siamo stati fortunati ad aver vissuto nello stesso mondo di Dolly Parton anche solo per un po'. Queste sono state le sue parole, ci sono stati tantissimi applausi, tanti commenti anche.

E questo fischietto ci porta alla conclusione di Break On Lost Frequencies insieme a Sandro Cavazza con Beautiful Life. Sono le 17:57 minuti. Noi come sempre ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con il delitto di Gerlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Sempio. Non solo, i carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
2: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Dennis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovilla nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa per il 17 novembre.
3: La strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
2: Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Lo ha reso noto un alto funzionario di polizia, Lawrence Taylor, precisando che la decisione è stata presa dopo verifiche e interrogatori approfonditi e questo non significa che l'inchiesta sia chiusa. I 5 restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti o contatti con altri, anche se il rilascio sembra ridimensionare in parte il quadro.
3: Politica, è fallito l'assalto di Roberto Vannacci al centrodestra nelle suppletive per il Collegio 5 Reggio Calabria Locri per la Camera. Sul sito Eligendo, con circa metà sezioni scrutinate, il candidato di centrodestra Fabio Roscioli è al 53,62%, quello del campo larghissimo Frank Benedetto al 36,4%, mentre quello di Futuro Nazionale Domenico Giannetta al 9,02%. Il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto esulta per il suo candidato Roscioli. Abbiamo vinto, commenta.
2: Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla nave Ship, sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota di 275 km. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.
3: È tutto, ma più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: È il momento di dare il via a una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, sono Manuel Giancale e buon ultimo lunedì di settembre, il 28. Iniziamo subito con il nostro appuntamento andando in Spagna come turisti, ma non ci vogliono tanto come turisti, più che altro perché effettivamente c'è un po' di overtourism e soprattutto i residenti sono un po' arrabbiati. Che cosa hanno fatto lo scopriremo nel corso di questo appuntamento. Benvenuti.
0: 3, 2, 1. One hour.

L'appuntamento di oggi si apre andando in Spagna, non in vacanza, o almeno non so se c'è qualche spagnolo all'ascolto, ci mancherebbe, però non andiamo proprio in vacanza in Spagna, andiamo a vedere quello che le vacanze vanno poi a creare, un po' di malessere in Spagna, ma più che altro per i turisti che vengono proprio, vanno proprio in Spagna. Mallorca, Valencia, Madrid, i residenti hanno risposto in modo molto forte negli ultimi anni contro i turisti, proprio per il turismo di massa, e a quanto pare le proteste, oltre a farsi sentire sempre di più, però stanno prendendo anche una piega diversa da quella che uno può immaginare come protesta. Per esempio in Plaza Mayor, siamo nella piazza centrale di Palma di Mallorca, qualche tempo fa era piena di gente seduta a mangiare attorno a tavoli di plastica, tavoli che si sono portati i residenti proprio lì in piazza, e mangiare tutti assieme come se si facesse una cena di quartiere, tanto per dire, il tutto per protestare contro il turismo di massa nell'isola appunto di Mallorca. In Spagna questo malessere è cresciuto veramente tanto per via dei numerosi turisti. La Spagna è molto bella, molti vogliono andarla a vedere, però qui si denuncia l'aumento dei prezzi, lo sfruttamento dei territori, ma anche le conseguenze ambientali di ciò che effettivamente comporta avere tanti turisti. Insomma, il concetto è che alcuni spagnoli ce l'hanno un po' con i turisti, anche se poi alla fine dobbiamo pensarci bene. Se è un paese turistico, cioè c'è poco da fare, no? 3, 2, 1.

0: malinconia.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: la distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: 3, 2, 1, Power!

0: Abbiamo cominciato l'appuntamento di oggi parlando delle proteste in Spagna contro il turismo di massa e hanno deciso di mangiare in strada, portarsi praticamente da casa il tavolino e occupare le strade a cena. Ma guarda, per noi va benissimo, una cena in compagnia, cioè meglio di così, poi si assaggia da un tavolo all'altro, da un piatto all'altro, insomma si assaggia tutto.
1: One hour. One hour.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed ora parliamo del quartiere Dora sul questionario La tua voce conta, che ha registrato oltre 1000 risposte e ha messo in evidenza timori su traffico, impatto ambientale e futuro dei negozi di vicinato. Si è espressa con forza, con l'84% dei cittadini che dice no al nuovo supermercato previsto dalla variante PUD, ed ha raccolto 1078 risposte con i cittadini che sono contrari al nuovo supermercato, mentre oltre l'80% teme effetti negativi sul commercio di vicinato. Quasi l'84% chiede una valutazione di impatto ambientale e l'83% segnala criticità su traffico e viabilità. Per il futuro del quartiere, il 61% indica spazi verdi come priorità. Confcommercio ribadisce: servono politiche che tutelino la vitalità dei quartieri.
2: Parliamo della riforma delle case della comunità, al centro del nuovo modello di sanità territoriale. UGL Salute avverte che il progetto non può restare sulla carta. Servono investimenti strutturali, personale formato e organismi stabili di partecipazione. Il sindacato si dice pronto a collaborare con le istituzioni, ma anche a vigilare affinché la roadmap definita da Agenas venga rispettata per garantire una sanità davvero vicina alle persone.
1: Ora parliamo della nuova sfida che riguarda la generazione dello screening neonatale esteso. Dopo aver cambiato la storia di PKU, la più comune malattia pediatrica genetica, e altre malattie metaboliche ereditarie, il servizio sanitario deve garantire percorsi di cura lungo tutta la vita. A Roma sarà presentato il position paper Oltre la diagnosi, promosso da Omar, con proposte per rafforzare la presa in carico dei pazienti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.
4: Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa

ci sono molti single che in teoria stanno cercando la propria anima gemella, sia uomo che donna, ci mancherebbe, ma il concetto è che c'è qualcuno che addirittura trova due anime gemelle e che le sposa assieme. Cioè, più o meno, non è proprio colpa sua, anzi, il genio di oggi è quella persona che ha sbagliato a scrivere per bene degli atti ufficiali. L'ufficiale di stato civile dell'amministrazione di un certo comune, non voglio fare nomi, però siamo nel milanese. Per un errore, lui, non l'ufficiale, ma l'uomo, lo sposo, diciamo, per un errore, una separazione non è effettivamente avvenuta, perché l'ufficiale dedicato proprio allo scrivere per bene tutto ciò che è necessario dentro ad un atto di separazione, beh, non ha scritto per bene. Quindi, in pratica, un uomo è stato sposato con due donne, anche se effettivamente aveva fatto richiesta di separazione dal primo matrimonio. E il problema è che c'è dietro un reato adesso, il reato di bigamia, che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi effettivamente sposa un'altra persona o comunque ha due matrimoni in piedi. Ora, non è colpa sua, però per un paio d'anni è andato tutto bene, adesso fortunatamente se ne sono accorti e hanno relativamente risolto tutto. Di certo però lui non andrà in carcere. Il genio di oggi però è quell'ufficiale che ha scritto l'atto di separazione o comunque l'atto per chiudere il primo matrimonio, ma che non ha scritto tanto bene. Cioè, bisogna fare attenzione, a questo punto bisogna anche noi controllare se effettivamente dalla nostra ex siamo separati oppure no. 3, 2, 1 1 hour.

0: dai 2 lire.
1: Ormai abbiamo sempre il telefono in mano, potremmo quasi definirlo come un'estensione della nostra mano, del nostro braccio, anche perché con il telefono possiamo fare mille cose, possiamo ascoltare la radio per esempio, possiamo ordinarci da mangiare, possiamo parlare con i nostri amici, organizzare tutta una serie di cose e giustamente anche guardare i social, solo che sui social ogni tanto si trovano delle cose un po' così. Ne parliamo tra poco.
2: 3, 2, 1 hour.
3: Giulia, dove sei?
4: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
3: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
4: Spiritoso. Guarda che ho il carrello pieno e sto già uscendo.
3: Di già? Come hai fatto?
4: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
3: Ah, perfetto. Allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
5: CIDA.
6: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Super Trailers.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
7: Super Trailers.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: 3, 2, 1, Power!

0: Devo dire la verità, dietro ai social spesso si celano delle genialità che proprio mi chiedo ma come vi vengono in mente di fare delle cose del genere. Per esempio quelle sfide, quelle challenge chiamate dai giovani le challenge, quelle gare, quelle sfide che vengono realizzate e poi si pubblica tutto sui social e ovviamente like a non finire, mi piace, commenti eccetera eccetera. Vabbè, recentemente c'è stata una sfida sui social che prevede di entrare poco prima della chiusura di un negozio, di un ristorante o comunque di un'attività commerciale, di entrare come clienti, normalissimi clienti, e poi quando le serrande vengono abbassate ci si nasconde tra gli scaffali. Questa sfida è nata sicuramente sui social ed è stata portata avanti anche da un paio di youtuber, compresi italiani, quindi persone che sono influencer, diciamo, come dicono quelli bravi, gli influencer, soltanto che poi ci sono anche delle altre persone che non sono influencer e che fanno delle marachelle, diciamo. La vicenda per esempio delle due sorelle di San Cataldo nel Nisseno in Sicilia, quella di 8 e di 12 anni che erano scomparse e sono state poi ritrovate 21 ore più tardi, quindi un giorno, quasi un giorno intero più tardi. L'ipotesi è proprio che volessero replicare quella 24 hour overnight challenge, quella praticamente quella gara appunto di nascondersi all'interno di negozi, ristoranti, supermercati, centri commerciali per una notte intera o addirittura un po' di più. Ma perché questi social non vengono utilizzati nel migliore dei modi invece di queste cavolate pazzesche?
1: One hour.

0: di sabbia per riempire il tempo.
1: Siamo ai saluti finali di One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie a tutti per essere rimasti con me. Abbiamo parlato anche della sfida sui social che avrebbe coinvolto pure le due sorelle di San Cataldo nel Nisseno in Sicilia, che poi fortunatamente sono state ritrovate. Insomma, la sfida era quella di rimanere dentro ad un ristorante, negozio, centro commerciale anche dopo l'orario di chiusura, ed è una roba che non si deve assolutamente fare. Non è un film, è tutta realtà. I social sono un'altra cosa. La realtà invece è quella dove poi dobbiamo effettivamente rispondere delle nostre azioni. Quindi facciamo attenzione alle sfide che troviamo sui social. Sui social socializziamo e basta. Divertiamoci e basta. Appuntamento a domani, ciao!
2: One hour.
3: One hour.
2: Quell'ora che ti basta.
4: Sono le 19 e 9 minuti.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
6: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
7: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
6: Politica. Chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
7: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese, in base a quanto si è appreso, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
6: Il calcio. Dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20.45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
7: È tutto, buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto, è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare, non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano, rimasto senza squadra dopo la conclusione dell'esperienza al Botafogo. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire lo sfortunatissimo Camil Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Yannick Sinner festeggia la sua 91esima settimana da numero uno della classifica mondiale di tennis. Il primato del tennista altoatesino resta saldo, nonostante le scadenze imminenti e i problemi al ginocchio destro che stanno impedendo a Sinner di giocare con regolarità nel circuito ATP. Al secondo posto c'è il tedesco Alexander Zverev, che accorcia le distanze. In terza posizione lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ciclismo europei, il campione in carica è Tadej Pogacar, vincitore lo scorso anno in Francia, ma il fuoriclasse sloveno non sarà al via. Il nome di riferimento è Remco Evenepoel, capitano e leader del Belgio. Tra i corridori più attesi ci sono Primož Roglič, che gareggerà sulle strade di casa, Juan

0: Sono le 20 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi,

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: alle 21 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. La Procura di Pavia, dopo 18 mesi di indagini, ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Ora la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. Rallenta l'emissione di cenere dal cratere di nord-est dell'Etna e finisce lo stato di allerta all'aeroporto di Catania, con il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione emesso dall'INGV Osservatorio Etneo. Lo comunica la società di gestione dello scalo di Fontana Rossa. I voli sono stati dunque ripristinati dopo che era stata annunciata la sospensione fino alle 23.59 di oggi. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince alle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% dei voti. Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, si è fermato al 36,59% di preferenze, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale non ha superato il 10,94% di voti. Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana Popolare, si è fermato all'1,44%. Il dato definitivo arriva dopo lo spoglio di tutte le sezioni. Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, e altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota 275 km. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico. E con questo è tutto, a più tardi.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Dove decime?
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro del ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 10 anni dai fatti avvenuti al Cairo nel febbraio 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio che era contestata a un solo imputato, riconoscendo per i candidati dati l'accusa di sequestro di persona. Sono complessivamente 106 le persone indagate, tutte di origine nordafricana, tranne un'italiana, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché produzione e detenzione illecita di droga dalla Procura Antimafia di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato all'esecuzione di 14 misure cautelari. Scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburante, introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A ruota si è unita anche IP, che ha accolto l'invito del governo annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe, mentre il governo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, verifica la disponibilità di Kuwait e dal Kuwait arrivano segnali positivi. Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino. Almeno 3 persone sono state uccise e 8 ferite nella regione di Kiev. Massicci anche i raid su Kharkiv, almeno 25 feriti, tra cui 9 bambini di età compresa tra i 3 e i 15 anni. Secondo i media ucraini si sarebbe trattato di un double tap. Tra i feriti minorenni ci sarebbe una bambina di 12 anni, un bambino di 8 e una bambina di 3 che stanno ricevendo assistenza medica. Il calcio: dopo la separazione di Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa, dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la nuova squadra. Per lui un contratto valido fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-2028. E con questo è tutto, a più tardi.

posso credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

andare via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Fabio Roscioli di Forza Italia ha vinto le elezioni suppletive di Reggio Calabria. L'esponente del centrodestra ha superato quello del campo larghissimo Frank Benedetto e anche lo sfidante di Futuro Nazionale con Vannacci Domenico Giannetta. Il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto ha pubblicato su X un post rivendicando la vittoria alle suppletive per il collegio di Reggio Calabria per la Camera. Il MIM pone un freno all'uso indiscriminato del registro elettronico per i compiti a casa, una mossa resa necessaria perché molti studenti ricevevano notifiche di studio extra ben oltre l'orario scolastico. Vogliamo una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando al tempo stesso i loro tempi e quelli delle famiglie. Così il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, ufficializzando la stretta. Il calcio, la nazionale di Mancini riscatta la sconfitta e l'opaca prova contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Montella. Primo tempo di dominio per gli azzurri, che la sbloccano con Bastoni, raddoppiano con Frattesi e la chiudono virtualmente con Kayode. Nella ripresa la Turchia parte bene, accorcia con Ilmaz, ma l'Italia allunga ancora con Pio Esposito. Ed è tutto, a più tardi.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: mezzanotte e tre minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Siamo figli di Steve Jobs e del T9.

l'una e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol,

Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: io occhi a fanale tu.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.